0: posso.
1: Cosa vuoi fare?
0: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 2:03.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
2: Sempre con te.

0: Sport!
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, mi metti in era di Rama, grazie, Simona.
1: Ciao, sono Rama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:02.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Gabriella e sono in viaggio, vorrei dedicare a mia sorella Ti voglio tanto bene di Gianna, grazie mille.

Ciao Manila, ci faresti ascoltare per cortesia Celeste Nostalgia di Cocciante? Grazie. Saluto Daniela di Saluzzo, Lino, Linda di Torino Mirafiori Sud e tutti i manilosi in ascolto. Sciogliamo le vele e lasciamo che sia il vento a trasportarci e che sia il nostro maestro. Grazie. Ricordo a te chi non...

0: Sport.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4:02.
0: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Ciao signorina Manila, sono Eleonora e vorrei sentire Blu degli Eiffel, grazie mille.

0: Ciao Radio Manila. Ciao signorina Manila. Sono Lucia e vorrei chiedere Magnifico di Fedez per favore. Sto andando al lavoro. Grazie mille.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.
2: E gli anni passano e non ci cambiano. Davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti ascoltarli.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Manila, se fosse possibile ci fai ancora ascoltare Non si può morire dentro di Gianni Bella. Grazie, saluti dal Portogallo. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Vamos!
1: Radio Manila te le suona.

Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare Quanto amore sei di Eros Ramazzotti e la dedico a mia moglie Nuccia con un grandissimo abbraccio. Saluto tutti i manielosi in ascolto, saluto in particolare Gianni Panatè, Valder di Sommariva, i panettieri di None, Nick, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

Ciao signorina, sono Walter Prate Sommariva. Stamattina voglio ascoltare 16 marzo di Achille Lauro. Salutare tutti i meno del lavoro, in particolare Gianni Pate Carmagnola, Lino, Walter Sadinone, Daniele Saluzzo e Margherita Santana. Grazie signorina, buona giornata a tutti.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia mi metti la colonna sonora del film Dirty Dancing, Hungry Eyes. Ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi, un bacio a essa, Silvia, Margherita, un saluto a Gianni, a Lino, a Marco, a Nick, a Walter di Sommariva, a Walter di Nonni, alle famiglie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

Manila Box 338 50 38 908.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Margherita di Santena. Questa mattina, se possibile, mi piacerebbe ascoltare Luis Fonsi con Despacito. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Daniela, a Lino, ai panettieri di None, a Gianni di Carmagnola, a Walter di Somariva, dicendogli che il suo pane ai cereali è buonissimo. Un bacione grande a te e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
1: Ay.

0: sito.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
12: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
13: Sono le 5 e 4 minuti.
14: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei gay.

Buongiorno Radio Manila. Mi puoi far ascoltare Gang Gang Gang di David Guetta, Teddy Swims e Tom Zenday? Grazie Anna da Torino.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao signorina Manila, sono Manuela e vorrei sentire Una finestra tra le stelle di Annalisa, per favore. Un saluto a tutti i manilosi da Almese.
1: Radio Manila te le suona.

0: out.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Manila, ci interessa il Partenope di Brancale e The Colors? Grazie. Saluti dal Portogallo. Avanti tutta. Vamos!

Ciao signorina Manila, sono Fabio e sono in viaggio per Cesenatico. Io e la mia ragazza vorremmo sentire la nuova canzone di Benji e Fede con Alex Britti. Grazie mille.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, anche questa notte purtroppo termina qui. Ma tranquilli, perché c'è il colleghissimo Alice D'Amico a darvi il buongiorno come sempre. Io vi mando un grande bacio e vi auguro una buona giornata.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Radio Manila.
2: Ora esatta. Sono le 6:02.

0: Manila.
1: Ah, buongiorno, Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria, tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Beh, io sono reduce dal lavoro. Mi dovete aiutare questa mattina, eh? 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio, ovvero quelli con la vostra scelta.

0: Mannaggia, dai, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Alice e buongiorno a tutti i maniosi. Alice, come sempre fai tu, vi auguro buon proseguimento e naturalmente chi non ascolta Radio Mania è game over. Baci baci Stella.
0: Stella, sai che io di solito ho nel taschino, ma che so, una decina di pezzi ogni giorno. Oggi avevo Get Down On It. Cool.

0: Get down on it su Radio Manila, buongiorno.
1: Buongiornissimo Radio Manila, sono Monica da Venaria. Ciao Alice, volevo ascoltare la canzone di Rama, Cabana, la dedico a tutti voi, vi auguro una bella giornata e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Monica, un bacio. Beh, mi state già chiedendo le previsioni per oggi, per il weekend. Vado a ricontrollare per essere sicuri. Ieri dava bello, bello, bello con caldo in incremento. Dai, adesso vado a controllare.

0: Buongiorno Alice, se possibile vorrei ascoltare Brava di Vasco Rossi. La dedico a chi si alza presto per lavorare. Grazie. Chi non ascolta le mie Game Over, Sergio di Ceretta.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono H7. Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
9: Totac.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Vasco Rossi con Brava su Radio Panina. Sentiamo l'audio messaggio? Sentiamo,
1: buongiorno,
0: avanti.
1: Ali, buongiorno.
2: Buongiorno Marilosi, Gigi Camionaro, sono tornato, ho avuto un po' di questioni personali in questi giorni, ma siamo di nuovo operativi. E niente, Ale, vedo poi i nuvoloni, spero che si apra, in teoria dovrebbe essere così. E durante il viaggio verso Alassio, che stamattina sono in corvea ad Alassio, faresti mica sentire Robert Miles con Children? E auguro una buona giornata a tutti quelli che mi conoscono, a quelli che mi sono stati vicino in questi giorni, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Vabbè, ti mandiamo un abbraccio Gigi, però mi fa piacere sentirti, eh. Allora sì, giusto, hai ragione, si deve aprire oggi, assolutamente bello e confermato il weekend bollente.
3: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: una di quelle musiche che uno non vorrebbe mai sentire finire, vero? Questo è Robert Miles con Children, 6:25 su Radio Manila, nel Manila Box Breakfast.
1: Buongiorno Alice, buongiorno Ciao. A tutti, buon giovedì. Il weekend si avvicina.
0: Eh sì, ormai.
1: Alice, potresti farmi ascoltare per favore una canzone di Loredana Bertè? Scegli tu, fantastico Alice. Un bacio a tutti da Angela. Domani vi voglio bene. Baci, baci, baci.

0: Ho scelto Pazza e l'abbiamo anche cantata come dei pazzi, vero? Insieme. Chi c'è?
1: Ciao Alice, come stai? Bene?
0: Bene, grazie.
1: Sono Massimo, qui da Villanova d'Asti con i miei colleghi. Siamo operativi e cerchiamo qualcosa per darci una carica. Non so, metti qualcosa tu che appunto ci possa svegliare un attimino. Un abbraccione e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
0: Ciao, allora faccio io, ho scelto per voi un nuovo singolo, quello di Enrico BSJ Ferrari, Matteo Vitale, e dal titolo Funky Bahia.

0: Sì, lo so, l'hanno ripresa, però Funky Bahia, questa abbiamo scelto per i nostri amici. Avanti.
1: Ciao Alice, sono la Romance. Questa mattina puoi dedicare alle sorelle Medulla La Testa Gira e augurargli buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, ciao dalla Romance.
0: Ciao Romance, allora tra poco arriva la canzone che hai richiesto.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: I Time is Kill, la testa gira su Radio Manila, nel Manila Box Breakfast. 338 50 38 908 per i vostri messaggi.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Questa mattina mi metteresti mica per favore gli Ace of Base con All That She Wants? La dedico a te, a tutti i manilosi in ascolto. Un abbraccio grande a Daniela di Saluzzo e chi non ascolta Radio Manila. E Game Over.
0: Che bella, torniamo al 1900 Taratifi.

0: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ascolta un po' Alice, sono Davide Acuña. Ma pensi di riuscire a trovarmi la canzone Le Louvre cantata da Diana Est un sacco di anni fa? Ciao, buona giornata.
1: Ciao, ciao Elda, ma guarda, io non lo so, io ho cercato, non lo so, non lo so.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.
1: Ma l'ho trovata, ma veramente? Ma abbiamo Le Louvre di Diana Est? Ma è incredibile, ragazzi. Buongiorno, siete su Manila, questo è il Manila Box Break.

0: E noi abbiamo la nostra cantina bis, l'ho trovata quella un po' più in basso, e quella devi scendere ancora di più, Le Lure di Diana Est. Wow, chi c'è?
1: Sono Fabietto di Racquigi. Ti chiederei se per favore mi fai sentire questa mattina Ho imparato a sognare di Negrita, se non ce l'hai anche quella di Fiorella Mannoia rivisitata, va bene. La dedico a te, a tutti i malilosi, la dedico a me, che sono in viaggio verso la Liguria purtroppo per lavoro. E chi non ascolta Radio Maglia è super game over. Ciao!
0: Ci ricorda un film.

0: pelle d'oca, se stai veramente ad ascoltare le sensazioni di questa canzone. Ho imparato a sognare Negrita su Radio Manila. Sentiamo che c'è al 338 50 38 908.
1: Buongiornissimo Superalis. Questa mattina nel viaggio ti chiederei se mi fai ascoltare Next Summer di Damiano David, e saluto Gigi il Camionaro, Cristina di Torino e Chiara di Peveragno. E niente, chi non ascolta Radio Manila Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
0: Ciao Giacomo, ci vediamo il 20.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Black Summer, Damiano David su Radio Manila.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Oh. Sono Paolo della stazione di Settimo.
0: Paolo.
1: E oggi c'è sciopero dei treni Boia Flipper. Volevo ascoltare e dedicarlo all'unico amore della mia vita, mia moglie Mary Pe, ti amo baby, divino nel player dei Bon Jovi, sperando che ci porti bene. Chi non ascolta Radio Manila oggi perde tutti i treni che non ci sono. Bye bye.
0: Oh, sciopero, no.

0: Un Jovi su Radio Venire in chiusura? Siamo in chiusura della prima ora, mannaggia.
1: Ciao caro Alice, buongiorno, come stai? Tutto buongiorno. Bene? Ho sentito che hai dormito poco causa lavoro, hai fatto tardi, mi spiace, oggi sarà dura per te. Volevo chiederti, Last Night the DJ Saved My Life, perché quando hai messo la canzone per Stella, l'introduzione mi ha fatto pensare a questa canzone, non so come mai. Ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi, buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un bacio, Cristina di Torino. Daniela, un saluto. Grazie.
0: È arrivato un messaggio, Daniela. No, perché c'è

0: adoro quando poi c'è il rap. In the mix. Ah sì sì, mi ricordo di colleghissima quando rappo così. In deep last night, the DJ saved my life in chiusura della prima ora. Tra poco inizieremo la seconda. Con quale canzone?
1: Ciao Alice, sono Valeria. Ciao. Di Ispra. Freschetto stamattina, fresca, sì. Proprio bene. Mi potresti mettere per favore Mara Sattè e Enrico Nigiotti con Sabato Sera? Grazie, buona giornata a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, buona giornata, un bacio, tra poco.
2: La tua radio sempre, Radio Manila.
3: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta. Sono le 7:02.
6: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
7: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
6: E per la pulizia delle facciate?
7: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
8: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
7: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
9: Hai fame?
10: Sì.
9: Molta?
10: No.
9: Hai voglia di uno sfizio?
10: Sì.
9: Fritto?
10: No.
9: Croccante?
10: Sì.
9: Dici sempre sì e no?
10: E sì.
9: Sì e no Fiorentini?
10: Sì.
11: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
12: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2% grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Mara Sateri con i giotti con sabato sera. Iniziamo così la seconda ora del Manila Box Breakfast. Buongiorno Manilosi, buongiorno Manilosi. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Chi abbiamo? Avanti,
1: buongiorno,
0: fate entrare.
1: Buongiorno Alice, sono Mauro Mienfri Sud.
0: Mauro.
1: Stamattina ad ascoltare Stupida Sfortuna di Fulminacci. Saluto te e tutti i manilosi, augurandovi una buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Una buona giornata.

0: Stupida sfortuna, fulminacci su Radio Manila. Ma era sparito. Per un bel po' che non lo sento. Avanti.
1: Ciao Alice. Sono Fabio di Grugliasco. Come sei piazzato stamattina?
0: Ah, io bene.
1: Allora, dato che oggi iniziano i mondiali, volevo ascoltare Waka Waka di Shakira e salutare Mulo, Sergio di Casalborgone e quel cavallone di James Caramelle. E se fosse già passata, metti una canzone da cavallo che scegli tu. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over.

0: mia, senti qualche chitarra, ragazzi. Eh sì, questa è War Pigs, nella versione, l'ultima versione uscita l'anno scorso. Ozzy Osbourne con Judas Priest. Perché abbiamo chi?
1: Alice, buongiorno, sono Lele, il macelliere di settima stamattina, volevo ascoltare un pezzo di Ozzy e dedicarlo a tutti i nervosi e chi non ascolta Reggio Manila e che muove.
0: Ce lo ascoltiamo un po'? Questo pezzettone rifatto? Dai, alziamo, fatemi sentire le chitarre.

0: Tosta, questa è Warpix, Jerry Price con Ozzy Osbourne, purtroppo proprio prima di andarsene. Avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Mirka, da tanto che non ci sentiamo.
0: Ciao Mirka.
1: Volevo oggi dedicare un augurio al mio bimbo che oggi fa 5 mesi, Ludovico, e dedicarle La vita adesso di Claudio Baglioni. Un saluto, sei sempre il top. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Bacio, un bacio al piccolo maniloso.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 13 e domenica 14 giugno e sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo, centrolefornaci.com.
5: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: vita adesso è Claudio Baglioni, però insieme a Gianni Morandi nella versione del Dufritti 16. Che vocina, ragazzi!
1: Sentiamo. Buongiorno Mandirosi, buongiorno Alice.
0: Buongiorno.
1: Questa mattina questa bellissima vocina, perché ieri il concerto di Tiziano è stato fantastico. Quindi a me, a tutti i manilosi che c'erano e hanno potuto sentire e vedere che grande uomo e che grande cantante era, questa mattina ti chiedo di metterci una canzone del Tiziano. Fosse già passata, associami a qualsiasi manuloso. E chi non ascolta Radio Manile è un super game over, da Laura di Collegno. Baci baci e grazie sempre di tutto, Alice.
0: Ciao Laura.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Zero Ferro con Giorgia Superstar. Ho scelto questa per la nostra Lauretta, completamente senza voce, giustamente avrà cantato a squarciagola. Chi c'è?
1: Buongiorno Alice, sono Gaglietta da Chieri. Questa mattina mi faresti ascoltare una canzone di Michael Jackson, se fosse possibile Bad, o altrimenti Thriller. Grazie, auguro a tutti una buona giornata e chi non ascolta Radio Monia è un demone.
0: No, ma ascoltiamo pure la prima opzione. Che bella, ragazza. Bad Michael Jackson su Manila. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. È oggi il primo giorno senza scuola.

0: ancora, ma dopo tantissimi anni ancora non posso mettere in loop la canzone. Vabbè, Bad Michael Jackson. Michael che non che se ne fosse mai andato via, ma è tornato alla grande dopo questo biopic, no? Che sta andando alla grande. Buongiorno Alice, stamattina fa freschetto, quindi l'ideale per camminare prima di andare al lavoro. Gentilmente potresti farmi ascoltare i Roxette con It Must Be Love. Auguro una buonissima giornata a tutti. Barbara dalla provincia di Cuneo. Arriva subito.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da €16,990 con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
14: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
16: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria. Ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
17: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
16: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
17: La
16: Piadineria.
17: La più buona perché è mia.

0: di felicità. Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

ragazzi, oggi così volano via le canzoni una dietro l'altra. No, allora scusate, volevo salutare Barbara che voleva dedicare alle sconvolte del controllo Flamenco Paranoi di Samurai J che abbiamo già ascoltato. Vi ascoltiamo tutti i giorni al lavoro, a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. E poi abbiamo la canzone in sottofondo, vero? Sì, buongiorno Radio Manila, volevo ascoltare Manila Ray Primavera, grazie, buona giornata a tutto il vostro staff, saluti Fabio e Roberta. L'ascoltiamo? Dai! Yeah!

0: Lei con Primavera su Radio Manila, ragazzi, vola, vola il tempo. Adesso arriva una canzone straordinaria, insomma, dedicatela, secondo me potete dedicarla tranquillamente alla vostra metà. Ciao Alice, oggi è il mio anniversario di matrimonio, volevo richiedere Tu sei l'unica donna per me di Alan Sorrenti e dedicarla al mio amore Manuela. Chi non ascolta Radio Manila, Super Game Over, saluti da Marco di Vercelli. Un bacio e un grande abbraccio a tutti e due.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Settimo Cielo Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-pop show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65, organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
5: Catering Associazione O Proloco, prova i vantaggi di piatti, posate, bicchieri di ecotecnologie, biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila, ecocn.it.
6: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Boucher, Michelino Vinovo.
7: Alla Loggia torna la Sagra del Cusot. Domenica 14 giugno. Sapori autentici, tradizione e divertimento da mattina a sera. Alla Loggia, bancarelle, street band, balli popolari, antichi mestieri e trattori d'epoca. Vieni a gustare ottimi piatti nei punti ristoro e allo stand della Proloco. E per i più piccoli, passeggiata con gli alpaca, battesimo della sella, dimostrazioni cinofile e laboratorio di falconeria. Domenica 14 giugno, 22esima edizione, Sagra del Cusot alla Loggia.
8: Domenica torna a Torino il mercato tematico mensile Crocetta Più. Gli stock e le grife selezionate Crocetta Più con novità ed anteprime della moda. Mercato tematico mensile Crocetta Più. Torino, lungo via Marco Polo, vicolo Crocetta e largo Cassini. Domenica 14 giugno, orario 9:19.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Alice D'Amico.
12: Radio Manila.
13: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ma l'avete cantata a squarciagola? Dai, questa bisognava cantarla, altro che questo è un momento super caterino, direi super karaoke addirittura, che è un altro aggettivo che abbiamo coniato questa mattina. Chi c'è?
1: Buongiorno a tutti, sono Angelo di Torino, il patrono della San Carlo.

0: ce l'hai detto così, grazie per aver condiviso sicuramente un momento molto importante e molto particolare della tua vita. Un grande in bocca al lupo da parte di tutti noi, solo che quella canzone non è in playlist, ma non posso non augurarti buona fortuna con un'altra canzone tipo quella di Benji e Fede.
1: Ma quanto costa la felicità?

0: GFED in chiusura della seconda ora del Manila Box Breakfast. Allora, con cosa torniamo dopo le prime news della giornata? Sentiamo.
1: Buongiorno Alice, buongiorno Manilosi, sono Blex. Mi metteresti per favore Nena 99 Schlussluftballons?
0: Ah,
1: e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Cornel.
0: Ciao. Allora, tra poco, aspettiamo il notiziario, sappiamo di che cosa parlerà sicuramente il notiziario, sapete le ultime notizie, insomma, da ieri sera, e quindi torniamo poi con Nena. Rimanete appiccicati.
2: La tua radio sempre.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
5: Allora la risposta è MG.
6: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Radio Manila. Radio Manila.
9: Ora esatta.
10: Sono le 8:02.
11: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
12: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato.

0: Classe L, aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
1: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
0: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatino.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
4: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Nelle scorse ore Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
9: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche, a quanto si apprende, un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazie e mediatori per evitare un'escalation.
8: Seconda ondata consecutiva di proteste, violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura, incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
10: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi. Il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse. Mai rassegna così basta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce: abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra, guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea, Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
8: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
7: Manila News.

Nena con 99 Love Loof Balloons. Per iniziare la terza ora del Manila Box Breakfast di oggi, che è già giovedì. No, però non potete farmi iniziare l'ora così, ragazze. Vabbè, intanto vi ricordo il 338 50 38 908. Leggo questo messaggio. Ciao, in

Abbiamo scelto Words, Gabri Ponte su Radio Manina per iniziare, diciamo anche quest'ora è un po' più inoltrata, con energia, con grinta. Adesso abbiamo però una canzone straordinaria, bellissima. Vi ricordate la famosa rullata? Sì? La famosa rullata in arrivo, no, è sparita, eh? È sparita la rullata. Mannaggia, aspetta, fatemi tornare al numero uno, la canzone che volevo lanciare. Eccola qua. Oh, la rullata. Buongiorno Marilosi, sono Lella di Borgo Manero. Oggi volevo ascoltare, se fosse possibile, Phil Collins con In the Air Tonight e dedicarla tutta a mio marito Stefano, detto Ermonnezza, e augurargli buon lavoro. Ciao a te, ricordo che chi non ascolta Manina è game over. Ciao Manilosi, ciao.

0: È arrivata la rullata, come Phil Collins con In the Air Tonight. Bellissima, chi c'è?
1: Vorrei richiedere la canzone di Ligabue, Il giorno dei giorni, e dedicarla a una persona che non c'è più. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Zaira, ti mandiamo un grande abbraccio. Arriva tra poco
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: La Pro Loco di Peveragno in collaborazione col Comune vi invita alla 69esima edizione della Sagra della Fragola. Tanti eventi a partire da giovedì 11 giugno, tutti legati all'oro rosso del nostro territorio. Sabato 13, elezione di Miss Fragola 2026, una serata indimenticabile. E domenica 14 giugno venite a scoprire gli street food gastronomici ed i mercatini dei nostri prodotti locali. Chi non viene a Peveragno alla Sagra della Fragola è game over.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Alla Loggia torna il Food Village. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno, piazzale Elsa Morante. Street food, birre artigianali e giostre. Tutte le sere, musica live e tribute band. Ingresso libero. Dall'11 al 14 giugno, alla Loggia. Evento organizzato da Be Different con il contributo del Comune.
7: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Alice D'Amico.

0: giorno dei giorni in Ligabue, adesso dobbiamo mettere una canzone per esaudire il desiderio di un nostro maniloso.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessandro, volevo ascoltare la canzone Coma di Guns N' Roses e dedicarla a tutti i rockettari. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: E purtroppo la canzone che hai richiesto non è in playlist, e allora per te e per tutti i rockettari ho scelto questa bella versione di Knocking on Heaven's Door, resa famosissima dai Guns N' Roses.

0: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Ci sono le notizie sul traffico adesso, vero? Ma abbiamo un messaggio per la canzone che arriverà tra poco dopo la viabilità.
1: Ciao Aris, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Federica Abbate, La Rua, sull'orlo di una crisi d'amore. La dedico a te, a Pompi, a Zumbe, Francesco, Giuseppe e ad Alessio di Napoli. Chi non ascolta Radio Manile, game over. Un bacio, ti voglio bene.
0: Ciao Stefi, un bacio. Federica Carta con La Rua tra poco dopo la viabilità.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet.
4: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a €649. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
15: Crema di caponata o salsa di fichi?
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.
17: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
18: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
17: Prevedo che a comprarli provvedo.
18: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
20: Muoversi in Piemonte.
21: Buongiorno e ben ritrovati. In apertura la A4 Torino-Milano, per un incidente è chiuso il tratto fra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Per i viaggiatori è obbligatoria l'uscita a Borgodale. Ci occupiamo quindi della statale 11 Padana Superiore. A causa della chiusura sulla A4 si rallenta per traffico intenso fra Cigliano e Rondissone in entrambe le direzioni. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruere in direzione Savona. Infine la A26 Genova-Gravellona-Toce per traffico intenso, sono presenti rallentamenti fra Masone e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Con questo è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
20: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
1: casa. Mentre dorme questa città, sotturna, non sto schiena nuda. Sto cercando qualcosa, sto cercando qualcosa. Mentre questo autunno caldo fonde l'anima di questo giorno qualunque, di questa vita qualunque, in questo albergo qualunque. Che strana bugia è la verità, sull'orlo di una crisi d'amore, sull'orlo di una crisi d'amore, sto cercando qualcosa.

0: Marta con la Rua sull'orlo di una crisi d'amore. Ecco, siamo sull'orlo della fine della terza ora anche. Mannaggia, come vola il tempo. Meno male che mi sono ricordato di un messaggio. Meno male, sentiamolo.
1: Buongiorno, sono Giovanna e volevo dedicare una canzone a mio marito per il nostro anniversario. Spero che riuscirete a trasmetterla nella mattinata. E appunto volevo semplicemente dirgli che lo amo tanto. E la canzone è O dalla pelle al cuore di Antonello Venditti, oppure Scelgo ancora te di Giorgia. Sono due canzoni molto significative e gliele dedico proprio tutte, parola per parola. Un bacio e buona giornata.

0: Antonello Venditti con Dalla pelle al cuore. Ragazzi, io vedo un sole pazzesco, un cielo azzurro straordinario. Mi sono girato un attimo, si è sentito il microfono? Sì. No, perché c'è un cielo pazzesco, perché il vento di ieri ha pulito tutto sopra, anche sotto, ha buttato via un po' di umidità, insomma, infatti fa freschino, fa ancora freschino a quest'ora. Allora, chi abbiamo al 338 50 38 908?
1: Buongiorno Aris, buongiorno Magliolosi, sono Nono Gianfranco di Cilavegna.
0: Nono Gian.
1: Questa mattina Aris, mi faresti ascoltare per favore una canzone di Danilo Amerio, quella che vuoi tu. Ti ringrazio, una buona giornata. E dalla Lombardia, chi non ascolta Radio Manila, è game over.
0: Ciao Nono Gian, e ci siamo noi. No, è proprio il titolo della canzone che ho scelto di Danilo Amerio.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao,
4: siamo gli Studio 3.
3: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
5: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
6: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: Cascina Capello, dai pascoli al fornello, cuciniamo le carni che alleviamo.
8: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
7: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
9: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
10: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
11: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
12: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
13: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
14: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
15: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
16: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
17: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Alice D'Amico.

Danilo Merio con ci siamo noi, siamo quasi in chiusura, ragazzi. Però sentite qua che cosa è partito, perché chi abbiamo? Ami, giusto? Amira. Ciao Manilo, io sono Amira e mi piacerebbe ascoltare American Girls di Harry Styles. Grazie. 338 50 38 908 per i vostri messaggi e ci ascoltiamo American Girls.

Styles con American Girls su Manila. Abbiamo invece Enrico da Carmagnolo che scrive: ciao Alice, vorrei dedicare a tutti i miei colleghi la canzone di J-Ax, Italia Starter Pack. E chi lo scontra di me?

0: J-Ax Italia Starter Pack, mi sa che la prossima è l'ultima per quanto riguarda il mio spazio, vero? Sentiamo l'audio.
1: Ciao Alice, Gabriele Bruino. Mi puoi mettere poi Shine On e dedicarla a Marco, mio migliore amico, che ieri ho compiuto gli anni. Ancora tanti auguri. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Gabri voleva Shine On di Rio e io invece gli regalo quella di Rio con Madcon.
2: Come on, let's just give it to him. Let's give it to him.

0: Sì, quando uno ha l'energia che gli sprizza anche da tutti i pori.
1: È vero. E fa la differenza,
0: fa la differenza.
1: Sì, fa la differenza, sì. Devo dire.
0: No, dico, hai visto anche
1: caspita.
0: GIF,
1: sì, credo. Sì, abbiamo due mood secondo me invidiabili. Adesso non vorrei dire perché tanta gente magari oggi si sente stanca, ma noi no.
0: No,
1: noi abbiamo un'energia, ragazzi, spacchiamo, ce l'hai.
0: Ma perché quando lavori
1: la sera prima
0: 36 ore di seguito cioè, si sta bene.
1: E poi hai un programma radiofonico.

0: pubblico alle 6 del mattino, devo dire, esatto, che esatto. Sì. È top.
1: Praticamente io non, il letto non l'ho visto.
0: Non l'hai visto? Mamma mia.
1: Metti, quanto ci metti a prendere un caffè?
0: Figurati. Metti,
1: vabbè, un caffè non dico velocissimo.
0: Qualche secondo. Vabbè, dai.
1: Abbiamo 5 minuti.
0: Dai, 5-6 minuti.
1: Il tempo di prendere un caffè e poi di tornare alla carica.
0: Ecco, tu immagina. Mamma mia. No, adesso vatti a tuffare nel letto se puoi, per favore.
1: Non so, devo fare attenzione perché se mi tuffo in questo stato non lo prendo il letto.
0: Non lo prendi il letto, no. Secondo me.
1: No, è che poi la cosa peggiore,
0: brutto,
1: peggiore, capito?
0: Brutto, sì.
1: Poi, piano mi appoggerò sul letto.
0: Sì, dai, ma pianino, bravo, okay, vai a riposare, giusto.
1: Un abbraccio. Allora ci risentiamo quando, io e te?
0: Allora, noi ci risentiamo lunedì. Io e te, perché domani non ci sarò, ma ci sarà il SART domani, a fare il brunch. Sì. Sì,
1: Bene, allora buon weekend.
0: Grazie.
1: Noi ci risentiamo lunedì
0: e buon sonno, per favore.
1: Ecco, però mi raccomando, anche lunedì con la stessa carica.
0: Con la stessa carica, okay. Sì. Certo, puntualmente. Ciao.
1: Buona giornata. Ciao a tutti. Dai, ciao. Domani.
0: La tua radio sempre. Radio
2: Manila. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 €. E un Sunday a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Radio Manila. Radio Manila.
8: Ora esatta. Sono le 9:06.
9: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
10: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese, TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
9: Zanotta, una casa da vivere.
11: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
12: E per la pulizia delle facciate?
11: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
13: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
11: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
16: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani all'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte ora italiana. Colpite postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche 2 navi USA. Il Pentagono smentisce, fa sapere di aver impiegato 49 missili Lily Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. A dare l'annuncio della sospensione delle ostilità è stato lo stesso Trump. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti stampa confermano contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per fermare l'escalation. Profonda preoccupazione è stata espressa dalla Cina, che ha esortato a non intensificare il conflitto che rischia di infiammare il Medio Oriente. Israele, fa sapere il Pentagono, non ha partecipato agli attacchi della scorsa notte contro l'Iran, ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro. La città è quasi in macerie, solo ieri altre 11 persone sono rimaste uccise in un raid di Tel Aviv, migliaia di civili in fuga, assistiti per quanto possibile dai militari della missione UNIFIL. È la rinascita della giustizia, così Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa Pierina Paganelli nell'ottobre 2023 a Rimini. La decisione della Corte di Assise di Rimini è arrivata ieri notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto e non sarebbero state accertate prove della sua colpevolezza. Da Silva, che era in carcere da luglio 2024 e rischiava la condanna all'ergastolo, è stato dunque immediatamente liberato. La Procura di Rimini ha fatto sapere che farà appello contro la sua assoluzione. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio in Nations League dell'Italia volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida per gli azzurri di De Giorgi, avversaria la Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
15: Manila News.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Smith e Youngblood con My Only Angel aprono ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilose all'ascolto, come state? Spero bene, spero che sia veramente quel giovedì che ti fa sentire già il profumo praticamente quasi del weekend, perché siamo a più che il giro di boa, un passo e un salto ci troviamo nel venerdì e sarà già weekend, spero per molti di voi ovviamente un bel weekend. Allora, intanto so già che ci saranno un sacco di reduci dal concerto di Tiziano Ferro di ieri sera, lo so, sarà stata una un'emozione grandissima come solo Tiziano sa fare. Io direi che sapete che arriva la Mucchi, si roccheggia un pochino, ma poi tutto il resto lo decidete voi che siete gli unici e discussi protagonisti di questa Radio Family fantastica. Al 338 50 38 908 sapete che quando arriva la Mucchi non si scappa, si gira la ruota, si gira, gira, gira. Pronto?
1: Buongiorno dolcezza.
0: Buongiorno.
1: Sono Vita.
0: Ciao Vita.
1: Ieri sera concerto di Tiziano, qualcosa di unico, inimmaginabile, stupendo, non
0: credo.
1: So cosa altro dirti.
0: Ci credo.
1: Mi faresti ascoltare per favore, se ti fosse possibile, Sono un grande? Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, soprattutto le tizianine come me. Ciao!
0: Ciao, e sono tante le tizianine come te. Arriva, Sono un grande.
2: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è.

0: Ciao a tutti, sono Giordana Angi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Alla Loggia torna il Food Village. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno, piazzale Elsa Morante. Street food, birre artigianali e giostre. Tutte le sere, musica live e tribute band. Ingresso libero. Dall'11 al 14 giugno, Alla Loggia. Evento organizzato da Be Different con il contributo del comune.
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
1: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
5: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
4: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
6: Dopo il rinvio causa maltempo, domenica 14 giugno, Benefica on the Road arriva a Cocconato. Una giornata di shopping e divertimento con il grande mercato all'aperto, dove potrai trovare abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the Road. Domenica 14 giugno, shopping, convenienza e divertimento. Ti aspettano a Cocconato. Seguici sui social.
7: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Camera 209, Alessandra Amoroso su Radio Manila. Abbiamo accontentato anche Andre, che al 338 50 38 908 aveva voglia di ascoltare proprio questa canzone di Alessandra Amoroso. Ciao Andre, un abbraccio, grazie anche per le tue parole carine e i complimenti sulla selezione musicale, ma qua scelgono tutti i manilosi, quindi complimenti sono tutti ovviamente per loro. Allora vi ricordo, manilosi, che ci siamo anche sui social, quindi Radio Manila Piemonte su Facebook, Radio Manila su Instagram, e poi c'è la nostra app, scaricatela mi raccomando.
1: Ciao Roby, sono Angela. Ciao. Di Torino, volevo ascoltare per favore Io Sì versione normale di Laura Pausini. Una buona giornata a tutti e anche a te.
0: Grazie.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao da Angela da Torino, un abbraccio.
0: Ciao Angela, un abbraccio grande a te.

0: Io sì. Laura Pausini su Radio Manila. Allora, saluto anche Fabri, capito? Non basta un caffè, lo so. Ogni giorno sveglia alle 6 e 5 km di camminata veloce. Guarda, bravo Fabri. Veramente ti invidio. Io mi sveglio alle 5, quindi dovrei praticamente svegliarmi ancora prima delle 5, 5:20 mi suona la sveglia. Non ce la farei, però dovrei farlo, di fare una camminata veloce almeno 2-3 volte a settimana. Invece non lo faccio. Infatti tu passerai la prova costume a pieni voti, io no. Vabbè, andrò in spiaggia più che coperta, giuro. No, no, quest'anno sì. Ah, sì, sì. Pronto? Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Come state?
0: Bene, grazie.
1: Visto che mi sta tanto annoiando, mi potete mettere Femmina di Rove? Ciao, chi non ascolta Radio Manila, Game Over.
0: Ciao, e beh, è già finita la scuola ieri, già oggi ci annoiamo. Allora, guarda, goditi questa noia, che è un privilegio annoiarsi, però lo capirai un po' più avanti. Adesso ti regalo la tua canzone, Femmina, arriva Rove per te.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Mongimono Protein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli €289. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma, Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sundae a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
10: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: 88 sa di felicità.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Sempre in direzione Aosta, causa incidente, troviamo rallentamenti tra Savonera e Borgaro. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri per segnalare rallentamenti per traffico intenso tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla statale 11 Padana Superiore troviamo code per traffico intenso tra Rondissone e Borgo Vercelli in entrambi i sensi di marcia. Infine sulla statale 211 della Lomellina per lavori si rallenta in corrispondenza dell'incrocio Borgo Lavezzaro per i veicoli in direzione incrocio Pozzolo Formigaro. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità. Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Swift, Elizabeth Taylor, questo nuovo singolo qui su Radio Manila, ce lo siamo ascoltato. Tra l'altro io avevo questa canzone dentro la testa ieri, pensate che, cioè, normalmente non ascolto spesso Taylor Swift, a meno che non siate voi ovviamente a richiederla. Pronto?
1: Ma buongiorno Mookie.
0: Ma buongiorno. Che muggitone.
1: Sono la panterona. Rawr.
0: E che ruggitone.
1: Ma mi metteresti per caso... È venerdì, anche se non è venerdì, ma per me è già venerdì.
0: Ecco.
1: Di
0: anche per
1: Ligabue,
0: me un po', è vero.
1: Perché
0: sì.
1: C'ho proprio dei marroni.
0: Marroni che toccano.
1: Mi raccomando.
0: Ci credo.
1: La dedico all'Officina 82 di Torino. E ricordatevi sempre a tutti che se non ascoltate la Mookie, siete tutti game over.
0: Diglielo.
1: Baci, baci, baci dalla panterona. Wow.
0: Ciao, allora un po' di rompimento di maroni generale, va bene, ce l'ascoltiamo in Liga.

0: Ciao, sono Iva Zanicchi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debussy, Nichelino Vinovo.
4: 19 e 20 giugno si fa festa al Borgo Giolito Verne di Verolengo, dalle 19.30 in via Aldo Moro. Venerdì pizza party con i Savage, sabato grigliata di carne con Polinesia, cocktail e tanto divertimento. Festa Santissimi Pietro e Paolo al Borgo Giolito Verne di Verolengo. Vi aspettiamo.
5: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 13 e domenica 14 giugno e sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! centrolefornaci.com.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Le canzoni più ascoltate su

dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Come il ritmo delle cose, saremo 20:25, ce lo siamo ascoltato. Mancano 10 minuti alla chiusura della prima ora di brunch. Avevo ancora due abbondanti ore, però insomma il tempo insieme a voi, come dico sempre, vola. Pronto?
1: Buongiorno Marina, buongiorno. Trumbolotto della macchina.
0: Eccolo qua il trumbolotto.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, grazie.
1: Bene. Ascolta Roby, stamattina mi fareste ascoltare sì. Justin Bieber con Lonely. Ti ringrazio, un saluto a tutti i manilogi, in particolare a Vita che ho sentito prima, Daniele di Saluzzo, il pane tettinone e sue volte, mando un bacio a Pia. Detto questo ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Maniere che muovono e non è un tromba. Ciao Robertina.
0: Ciao Trumbolotto, buona giornata a te. Arriva Justin Bieber con Benny Blanco e ce l'ascoltiamo qui su Radio Manila, Lonely. Everybody knows my name now, but something about it still feels strange. Looking in a mirror, trying to steady yourself and seeing somebody else.

0: Ciao Radio Manila, sono Jack di Pogno.
1: Ciao Jack.
0: E vorrei dedicare una canzone al mio amico e collega Joe. La canzone è Vaffanculo o bella stronza di Marco Masini. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buona giornata a tutti.
1: Buona giornata, allora dai, facciamolo questo atto liberatorio. Chissà quante volte fischieranno le orecchie a Marco Masini, tutte le volte che intoniamo questa canzone, perché ogni tanto del vaffa ce n'è veramente bisogno. È un po' patrimonio dell'umanità, e ogni tanto qualche vaffa ci libera un po' lo stomacchino. Allora arriva Marco Masini.

0: Buongiorno Mucchi, ben arrivata, sono Stella. Niente Mucchi, oggi il mio mood è...
1: Ecco.
0: Sono veramente delusa, sai? Alcune persone mi hanno veramente deluso. È un sentimento che non mi appartiene, però sono schifata, oggi è proprio un mood. E indovina un po', volevo ascoltare Masini con Baffa.
1: Hai capito?
0: La dedico a tutti
1: che bella
0: quelli
1: idea.
0: Che facevano le facce belle davanti e che dietro si sono poi rivelate quello che sono. Auguro a te e a tutti i manilosi una buona giornata e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci.
1: Stella, è così, è la vita, ma ringrazia di essertene accorta. Tante volte uno va avanti con questa falsità davanti agli occhi ed è in buona fede, non se ne accorge, tu te ne sei accorta, e nulla è meglio che avere la consapevolezza di chi si ha intorno. Non vuol dire che non ci si può convivere, ma sapendo sempre bene, tenendo sempre bene in mente chi hai davanti, capito? L'importante è che tu nella tua coscienza sei a posto e ti comporti bene. Poi guarda, chi fa il male ritorna. Perché dico che la ruota gira? Perché tutto torna. Fidatevi della Mucchi.
2: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: La tua radio sempre
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 10:01.
7: Hai fame?
8: Sì.
7: Molta?
8: No.
7: Hai voglia di uno sfizio?
8: Sì.
7: Fritto?
8: No.
7: Croccante?
8: Sì.
7: Dici sempre sì e no?
8: Sì.
7: Sì e no Fiorentini?
8: Sì.
9: Ci vuole Fiorentini, le gallette, gli snackini.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Bentrovati da Alessandro Cisilin. È stata un'altra notte di conflitto nel Golfo Persico con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poche ore fa. Teheran ha risposto con raid missilistici verso basi americane nei paesi arabi, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paromanov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, che si tratta dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. Un falso. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Si ferma la riforma della sanità territoriale cui avevano lavorato il ministro della salute Schillaci e le regioni. Il testo prevedeva il passaggio di una parte dei medici di medicina generale da un regime di convenzione a quello di dipendenti diretti del Servizio Sanitario Nazionale, così da poter assicurare l'avvio dei presidi sanitari di prossimità previsti dalla PNRR. Lo stop è stato deciso dallo stesso governo dopo forti divisioni nella maggioranza di fronte alle proteste della FIMG, sindacato di

0: medici di base, ira delle regioni che sostenevano compatte la riforma, all'attacco alle opposizioni la maggioranza si spacca su un'altra propria decisiva riforma. Multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta, l'ha combinata l'antitrust contestandone i claim delle campagne senza fumo utilizzate dalla multinazionale del tabacco che indurrebbero i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che i prodotti senza combustione non siano nocivi o comunque meno nocivi di altri. L'azienda annuncia ricorso parlando di decisione viziata e ricordando la propria presenza di lungo corso e gli ingenti investimenti realizzati in Italia. È il giorno del via ai mondiali di calcio, le 19 italiane alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri. Shakira, due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica, domani cerimonia e primo match in Canada, a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti, a Los Angeles, polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Play e BTS My Universe su Radio Manila, e aprono anche la seconda ora di brunch. È tra un pochino più una mezz'oretta abbondante che si fa merenduccia. Lo sapete che si fa merenduccia con la Mucchi? Eh sì, e che facciamo? Non mangiamo? Andiamo avanti solo a caffettini. Ciao, sono Rubens, mi trovo a Collegno. Potresti mettere bellissima di Annalisa, grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Ciao, buongiorno Super Roby. Quindi domani la ruota non gira? No, girerà senza di me. Niente caffettino 9:30, anche la merenduccia salta. No, ma la farete col SART, dai. Vista la tua assenza, buon fine settimana a te e l'intero staff di Manila. Grazie, grazie mille. Chi non ascolta Manila è Game Over. Domani ci mancherà molto la nostra traghettatrice di grande musica. Vero, io traghetto musica, ma siete voi che decidete, siete voi che siete davvero gli unici protagonisti. Adesso ci ascoltiamo Annalisa con Bellissima.

0: Annalisa con Bellissima su Radio Manila. Allora dai, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Roby, ben arrivata.
0: Ciao.
1: Spero che stai bene, è sempre un piacere ascoltarti.
0: Grazie.
1: La tua voce sta di famiglia.
0: Meno male.
1: Regali tanta gioia e positività. Grazie, grazie di esistere.
0: Grazie a te, grazie.
1: Ci metteresti per cortesia, vediamo un po', Willie Smith, Willie Wild West. Sì, dovrebbe essere così.
0: Sì, Wild Wild West.
1: E la voglio dedicare a tutti i bambini che sono a casa, che hanno finito la scuola. Non fate arrabbiare i genitori, fate i bravi. E niente, la dedico a loro. Sento che molti sono già annoiati e questo mi preoccupa un po'. Comunque, dai, sicuramente troverete un modo per farvela passare. Ci siamo passati tutti.
0: E certo.
1: Roby. Ok, certo. Saluto tutti. Un abbraccio a te, a tutta Manila, a tutta la famiglia di Manila, e chi non ascolta Radio Manila, un game over. Da Terceira, Nick e il Portaguerriero. Vamos!
0: Ciao Nick, vamos. Allora, eravamo tutti molto più abituati di adesso ad annoiarci, perché anche lì nella noia che si costruisce qualcosa nel cervellino. Invece i nostri figli sono sempre iper sovrastimolati, e quindi appena si ferma un attimo la macchina, mamma mia, vanno in panico. Invece dovremmo veramente educarli a stare anche lì nel niente, che anche se non si fa niente per qualche ora non succede nulla. Allora ce ne torniamo un pochino indietro nel 1999 con Will Smith, Wild Wild West.

0: Wow wow Wes.
1: Ciao, sono Giorgio Panariello e se non ascolti Radio Manila sei game on.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
5: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
9: Con la FD firma la tua sicurezza ora.
10: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
11: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche. Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con AutoSì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
12: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
13: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
14: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
15: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci

Saif, tu mi piaci tanto su Radio Manila alle 10:25. Ciao Radio Manila, sono Betta e ti ascolto dalla sala operatoria con Jacopo e Matteo. Vorremmo sentire una bella canzone estiva anni 80-90. Grazie, saluto a tutti i sanitari che ascoltano. Chi non ascolta Radio Manila è game over, certo, l'hai appena fatto tu, insomma, con questo messaggio a cui io ho dato voce. Allora un bacio speciale a Jacopo e Matteo, vi abbraccio, ci ascoltiamo Alexa e spero davvero di portare un po' di buon umore. Happy.

0: Grazia con Happy su Radio Manila. Allora sentiamo il prossimo vocale, pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Massimo in compagnia di Joy qui.
0: Ciao,
1: da
0: Massi.
1: Villanova d'Asti. Siamo operativi, abbiamo operato da stamattina alle 6.
0: Grande.
1: E vogliamo ascoltare una canzone dei Coldplay, fate voi. Salutiamo Lucianone che mangia dalla mattina alla sera.
0: Beato lui.
1: Gennaro, Mimmo, Alessandro e tutti i nostri colleghi. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, un abbraccio. Allora, i Coldplay li abbiamo ascoltati proprio 5-10 minuti fa con My Universe. Spero siate riusciti ad ascoltare anche voi. Ciao Radio Manila, sono Ryan, sto andando a Torino per fare l'esame. Vorrei ascoltare Due vite di Marco Mengoni. Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora un grandissimo e gigantesco in bocca al lupo per te.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più.

0: Ciao a tutti, sono Jay Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma, Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
13: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
15: Crema di caponata o salsa di fichi?
14: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
16: La Piadineria.
15: La più buona perché è mia.

0: di felicità. Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino sono presenti rallentamenti per un incidente fra Sito e Borgaro in direzione Milano, mentre per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: The Beautiful Stranger, bello, andate a vedervelo, non dico altro, bellissimo, lo guardavo su MTV. Allora Anto mi ha scritto: ciao Roby, ma che ne dici di mettere una canzone di Madonna non troppo recente? Chi non ascolta Radio Maniere, Game Over, grazie. Allora guarda, fatto, eseguito subito. Allora andiamo avanti e sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Sono Aurora.
0: Ciao.
1: E vorrei ascoltare Atlantide di Sara Toscano. E chi non ascolta Radio Maniere è Game Over.
0: Ciao Aurora, allora arriva per te Sara Toscano con Atlantide, siete su Radio Maniere.

0: Ciao bella Roby, sono Roberta di
1: Ciao
0: Pecetto. Come
1: Roby.
0: stai oggi, Roby?
1: Bene,
0: Noi siamo
1: grazie.
0: ritornate adesso, io e Maya, dal giretto
1: Brave.
0: e ti vorrei chiedere, che ti ho chiesto ieri, ma poi alla fine sono dovuta uscire, a parte che te l'avevo chiesta molto tardi, c'è qualcosa di grande dei Luna Pop oppure vieni a vedere Perché di Cremonini. Come sempre la dedico prima a te, poi ai Manilosi
1: Grazie.
0: e auguro una buona giornata, che è bella caldina secondo me.
1: Ecco.
0: E ovviamente chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao!
1: Ciao Roby, un bacio a te e a Maya. Arrivano i Luna Pop con qualcosa di grande.

0: Hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti Radio Manila sei game over bitch.
1: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: La Proloco di Peveragno, in collaborazione col Comune, vi invita alla 69esima edizione della Sagra della Fragola. Tanti eventi a partire da giovedì 11 giugno, tutti legati all'oro rosso del nostro territorio. Sabato 13, elezione di Miss Fragola 2026, una serata indimenticabile. E domenica 14 giugno, venite a scoprire gli street food gastronomici ed i mercatini dei nostri prodotti locali. Chi non viene a Peveragno alla Sagra della Fragola è game over.
9: Domenica torna a Torino il mercato tematico mensile Crocetta Più. Gli stock e le griff selezionate Crocetta Più con novità ed anteprime della moda. Mercato tematico mensile Crocetta Più. Torino, lungo via Marco Polo, vicolo Crocetta e largo Cassini. Domenica 14 giugno, orario 9:19.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: You Choose Song of the Future. Ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila, sono quasi le 11, quasi stiamo chiudendo la seconda ora, la merenduccia, sì, l'ho fatta, grazie Marco, l'ho fatta con la mela Smith, quella lì un po' acidula devo dire. Allora sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ma buongiorno Mucchina, Robertina, buongiorno. Arrivo Svaldino.
0: Buongiorno,
1: allora
0: Svaldino.
1: Ascolta, io volevo ascoltare la versione moderna solita di I Like Chopin, che mi piace tanto.
0: Ok.
1: Siamo di Scutrini, poi inizia la maturità,
0: e poi forse metà luglio
1: un po' di mare, che
0: certo,
1: dici?
0: Certo, dico di sì.
1: Niente, mi raccomando, e chi non ascolta Radio Menile è game over. Un bacio da Svaldino.
0: Ciao Svaldino, un abbraccio a te, i gazebo arrivano.

con I Like Chopin, versione remixata di Christian Marchi. Ciao Radio Manila, sono Alice, vorrei ascoltare Italo Disco, grazie, buona giornata. Allora arrivano i The Color con questo grandissimo successo del 2023.

0: Ciao, siamo The Colors. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: La tua radio sempre.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011

0: 967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:04.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Arrivano i mondiali ancora una volta senza l'Italia, forse non smetteremo mai di ricordarlo. Stasera all'Azteca di Città del Messico la cerimonia d'apertura e a seguire il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Jenny De Gaetano.
6: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi, il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse, mai rassegna così basta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra, guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
5: Intanto ultimi amichevoli prima del via, il Portogallo ha sconfitto 2-1 la Nigeria, reti di Pedro Neto e dello juventino con Conceição. L'Inghilterra ha chiuso la preparazione con un 3-0 sul Costa Rica, gara posticipata di un'ora per un violento nubifragio. Il meteo preoccupa anche per la cerimonia inaugurale, stasera possibili forti piogge, grandine e raffiche di vento fino a 50 km orari. Pallavolo inizia con una sconfitta il cammino dell'Italia nella Nations League maschile. Gli azzurri campioni del mondo hanno perso 3-2 contro la Francia campione olimpica. Stasera, secondo incontro del weekend canadese, l'Italia affronta la Germania. Per il basket scatta la finale scudetto stasera al Forum, gara 1 della serie tra Olimpia, Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. Pallanuoto a 3 anni dall'ultimo trionfo, la Prorecco va a caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i Liguri affrontano in semifinale i greci dell'Olympiakos. Nell'altra sfida alle 19 di fronte gli ungheresi del Ferencváros e gli spagnoli del Barceloneta. Sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Manila News.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box. Con Roberta Mucchi.

0: Siamo nella terza ora di brunch, Roberta Mucchi con voi come ogni giorno e fino a mezzogiorno. Allora sentiamo chi bussa, pronto?
1: Ciao Roby, siamo Rosy.
0: Ciao.
2: E Sara.
1: Volevamo ascoltare per favore La testa gira di De Palma, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, ciao belle, ciao, arriva Mischila, Fred De Palma, Anitta, La testa gira.

0: Ciao,
1: siamo Miriam
2: e Angelica da Borgomanero.
1: Ciao. Vorremmo ascoltare Romanzo criminale di Nabi.
0: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Ciao bellezze, allora questo però non è un singolo radiofonico, quindi non possiamo trasmetterlo qui su Radio Manila, andiamo avanti, pronto?
4: Ciao Roberta, siamo Maria e Laura della cartoliera Musina di Pianezza, volevamo chiedersi se ci puoi ascoltare qualcosa di movimentato, stamattina abbiamo voglia di ballare. Un saluto a tutti i manilosi, un abbraccio a tutti voi e chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao!
3: Ciao, allora dai, vi faccio ballare con Azuchita.

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Alla Loggia torna la Sagra del Cusot. Domenica 14 giugno. Sapori autentici, tradizione e divertimento da mattina a sera. Alla Loggia, bancarelle, street band, balli popolari, antichi mestieri e trattori d'epoca. Vieni a gustare ottimi piatti nei punti ristoro e allo stand della Proloco. E per i più piccoli, passeggiata con gli alpaca, battesimo della sella, dimostrazioni cinofile e laboratorio di falconeria. Domenica 14 giugno, 22esima edizione, Sagra del Cusot alla Loggia.
4: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
5: Sì, lo voglio!
4: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
6: Sì, lo voglio!
4: Allora vi dichiaro divani per sempre.
7: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
8: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
9: Totac.
10: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
11: Settimo Cielo Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65, organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
12: Dopo il rinvio causa maltempo, domenica 14 giugno, Benefica on the road arriva a Cocconato. Una giornata di shopping e divertimento con il grande mercato all'aperto, dove potrai trovare abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the road. Domenica 14 giugno, shopping, convenienza e divertimento. Ti aspettano a Cocconato. Seguici sui social.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Bruno Mars, The Lazy Song. Questa è la canzone scelta da Elio al 338 50 38 908. Roby, c'è bisogno di Bruno Mars. Se fosse Lazy Song sarebbe perfetta questa giornata. Allora guarda, se perfetta deve essere questa giornata, ci abbiamo messo la ciliegina sulla torta. Pronto?
1: Buongiorno Radio Manila, visto che sono giorni che mettiamo soltanto canzoni tristi,
0: ma come
1: dal
0: mai?
1: Chiediamo per favore Dai che fai di Brescia, che almeno un po' ritmata, un po' per una buona giornata, insomma, basta canzoni tristi.
0: Eh sì, no, basta, dai ragazzi, diamoci una botta di vita. Poi oggi c'è una selezione musicale bella, bella tosta, bella, come dire, frizzantina. Allora ci ascoltiamo anche Brescia adesso con Dai che fai.

Bresh con Dai che fai. Ciao Manila, sono Amira, sono appena uscita dal dentista, vorrei rilassarvi un po' ascoltando Drag Me Down degli One Direction, grazie. Beh, allora guarda, dal dentista, che poi è una delle cose che a me spaventa di più, non so perché, però è così, chissà quanti come me. Allora ci va un po' di relax, arrivano gli One Direction per te.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Giuliana De Sio e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a €849, con gift card da €50. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a €1.500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Perché scegliere Genertel?
9: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
11: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello. Sulla spiaggia, al venticello.
12: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
11: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Scopri di più su mef.gov.it.
14: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Roberta Mucchi.
18: Mi sento un

0: Ciao Radio Manila, siamo Anna, Stella e Lalla. Siamo direzione Milano per il concerto di Rama per compagnia. Ci faresti ascoltare quando torno al mio paese? Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Allora ragazze, buon concerto per stasera, sicuramente vi divertirete un bel po'. Allora sentiamo chi bussa, pronto?
1: Ciao Radio Manila, siamo Vittoria e
2: Augusta.
0: Ciao.
2: Vorremmo ascoltare due di Elodie e se non fosse possibile Alan Walker con Faded. E chi non ascolta Radio Manila è un super Game Over. Ciao
0: ciao tesori, arriva Elodie con due.

0: E lo dico con due su Radio Manila. Allora sentiamo chi c'è, dai, che siete tantissimi. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Mattia. Vorrei dedicare a tutta la Valpasano Saramenti la canzone Ces le vie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Beh, proprio così come si legge, se la vi, ma si scrive Ces la vie, giustamente. Ciao a tutti, sono Silvia di Asti e vorrei ascoltare, se possibile, Cuoricini dei Comacose, dedicarla ai miei bimbi Noemi e Giulio che vi stanno ascoltando in questo momento. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora un bacio anche a Noemi e Giulio.

0: Ciao, siamo i Coma Cose.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Alla Loggia torna il Food Village. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno, piazzale Elsa Morante. Street food, birre artigianali e giostre. Tutte le sere, musica live e tribute band. Ingresso libero. Dall'11 al 14 giugno, alla Loggia. Evento organizzato da Be Different con il contributo del Comune.
6: Vuoi acquistare un veicolo usato a prezzi convenienti? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Fiesta a soli 10.900 euro, EcoSport a soli 12.900 euro, Puma al prezzo incredibile di 13.900 euro, tutte usate aziendali senza vincolo di finanziamento o con tassi agevolati a partire dal 5,95 più basso del mercato e degli istituti finanziari.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 13 e domenica 14 giugno e sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo, centrolefornaci.com.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: Gabri Ponte, ciao Radio Manila, sono Federico e vorrei ascoltare Ma che ne sanno i 2000, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Gabri Ponte, lo abbiamo ascoltato proprio poco fa, sentiamo chi c'è, pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Rebecca, vorrei ciao. Ascoltare Giovani Re di Sfera Ebbasta, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao, ti mando un abbraccio. Allora, questo però non è un singolo radiofonico, quindi non ascoltabile qui su Radio Manila. Era
2: Radio
0: questo
2: Manila.
0: Il messaggio. Ciao.
2: Sono Iris, papà, Christian, mamma Veronica.
0: Ciao.
2: E stiamo andando a fare la visita per vedere la mia sorellina che è nella pancia. E volevamo ascoltare Zombie dei Cranberries. E chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Ciao.
0: Ciao, allora io vi mando un abbraccio gigantesco. Allora, siete ancora veramente tantissimi e mi dispiace non avervi raggiunti tutti, ma tra poco inizierà il Banana Time e potrete riformulare le vostre richieste. Allora, parlavamo prima di dentista, lei le dice sì, non mi spaventa né il dentista né le assistenti, quasi sempre belle giovani, ma il conto è lo sappiamo giustamente. Ciao Radio Manila, oggi iniziano i mondiali, è vero, potreste mettere Waka Waka di Shakira, io ti però Portogallo per Cristiano Ronaldo, ok. Ciao Radio Manila, siamo Carlo e Cristina, stiamo andando a fare una meravigliosa gita romantica a Santa Margherita Ligure, ci faresti ascoltare una qualunque degli AC/DC che il mio amore adora. Chi non ascolta Radio Manila game over, ragazzi siete tanti, ancora dai un messaggio, faccio sentire, pronto?
3: Ciao Radio Manila,
0: ciao,
3: sono Aaron e vorrei dedicare Se non fosse per te di Max Pezzali alla mia mamma. Chi non ascolta
0: amore.
3: Radio Manila è un game over, ciao.
0: Ciao, allora mettiamola questa ultima canzone del Manila Box Brunch e ci ascoltiamo. È già partita Zombie dei Cranberries e direttamente dal 1993, questa canzone iconica ovviamente che ci ricorda anche l'immortale voce di Dolores O'Riordan, e tra poco arriverà anche il Davide Pomponi, ci sarà e inizierà il Banana Time e le vostre nuove richieste al 338 50 38 908.

0: Allora, devo dire che con questa afa degli ultimi giorni un po' zombie, io verso le comincio a deperire verso le 4, le 5 del pomeriggio, per le quando c'è quell'afa proprio che ti avvolge, devo dire che comincio un po'
1: a sentirti uno zombie.
0: Sì, a sentirmi un po' una zombina,
1: una zombina.
0: Devo dire. Poi magari mi riprendo, non so, alle 9, dopo che mi sono fatta la doccia, mi metto nel letto che dovrei crollare. Invece magari
1: invece
0: mi riprendo, così
1: vedi?
0: Poi non dormi, no vabbè.
1: È proprio così.
0: I doni, questi sono i doni della premenopausa, della
1: ecco,
0: perimenopausa.
1: Vedi?
0: Poi, tu invece sei già in andro.
1: Ah boia, io ormai
0: non
1: hai raggiunto la pace di tutti i sensi.
0: Di tutti i sensi, tu proprio quando ti metti nel letto,
1: credimi,
0: crolli.
1: Alle 9 di sera mi viene un abbiocco, un sonno
0: vero,
1: pazzesco.
0: Però riesci a dormire subito.
1: Sì, sì, io dormo. Vedi, il problema è che poi dormirei anche al mattino, ma devo alzarmi.
0: È vero. Però vedi che c'è quella fase in cui perché è importante dormire, fa la differenza.
1: Beh,
0: poi
1: certo,
0: durante il giorno. Io dormo sempre quelle 5-6 risigate.
1: Solo.
0: Sì, e comunque si sente. Poi quando arrivi anche in fondo alla settimana
1: è pesante,
0: lo
1: no?
0: Senti,
1: arrivi,
0: è pesante.
1: Non è più l'energia. No, ma allora devo dire poi che invece io dormo 7-8 ore.
0: Oh,
1: però mi dicevano: ah, vedrai
0: bello,
1: che invecchiando dormirai meno.
0: Ma non è vero, assolutamente. Mangerai meno, ma quando mai? Ma neanche.
1: Farai meno certe cose, quello sì.
0: Quello sì.
1: Non sono più interessato come una volta.
0: No,
1: quindi
0: è proprio passato l'interesse. Quindi adesso il buon cibo, buon dormire,
1: cibo,
0: concedersi
1: relax,
0: una buona qualità della vita,
1: passeggiatina,
0: diciamo,
1: la sera,
0: ecco, infatti,
1: lungo le viuzze,
0: certo,
1: della splendida cittadina dove abito,
0: della ridente cittadina, certo, ovviamente,
1: quindi
0: se volete venire nella sera a incontrare,
1: esatto,
0: Davide Popoli nelle vie del centro storico.
1: No, c'è una viuzza, una via Francigena dietro,
0: sì,
1: casa mia,
0: che
1: praticamente mi faccio una passeggiata verso direzione
0: bello,
1: laghetti, ci sono,
0: bravo,
1: dei laghetti molto carini.
0: Attenzione però di no, cioè,
1: ci
0: prima
1: sono le zanzare,
0: che fa, ma prima che faccia buio, poi
1: no, vabbè, ma tanto scusa, chi è che
0: ci sono le lucciole anche?
1: In
0: no,
1: che senso?
0: Perché guarda che ne ho viste un sacco.
1: No, le lucciole.
0: No,
1: sì,
0: nel senso,
1: okay,
0: no, ma guarda, una sera uscivo da un ristorante qua vicino.
1: Sì,
0: proprio
1: sì,
0: ho visto una lucciola.
1: Ci sono, non è pieno, anche da me ci sono le lucciole.
0: Vero?
1: Sì, sì.
0: No, sono meravigliose. Cioè,
1: vuol dire che comunque l'aria non è inquinata.
0: Non è inquinata,
1: quindi,
0: è vero. Quindi,
1: se ci sono le lucciole, si respira bene.
0: Bene,
1: per ora,
0: quindi Pompi va a caccia di lucciole,
1: sì,
0: la sera.
1: Esatto.
0: Se volete incontrarlo qui per le strade, insomma, della ridente nostra cittadina, potete venire, chissà.
1: Esatto.
0: Se il destino vi farà incontrare, va bene, allora domani
1: adesso passeggerò preoccupato
0: perché preoccupato perché sai che ti fa qualcuno l'agguato,
1: esatto, dice, arriva tu, non sì, mi hai messo una canzone,
0: sì, è vero, io ti avevo chiesto per 3 volte. No, va bene, allora quello che è sicuro che vi posso anche già dire è che domani non ci sarò.
1: Ah, è vero,
0: domani non ci sarò, ci sarà una banana allungata, se non sbaglio,
1: sì,
0: fino alle 4.
1: Al posto tuo ci sarà il
0: ci sarà il Sart,
1: poi si allunga la banana
0: e poi arriva la Mariella, la Mariellina,
1: e quindi si allunga,
0: si anticipa
1: anche la
0: Mariella, si anticipa insomma l'orario di Mariella, che andrà poi avanti fino alle 20, dove arriverà il nostro caro Lord Serge Melito,
1: Sergio,
0: il nostro Milord di Radio Manila, giustamente.
1: Ma perché tu così Lord?
0: No, Milord. Lui lo sa che lo chiamo così, il Serginio. Allora, quindi domani leggera modifica al palinsesto, noi ci risentiamo quindi lunedì. Sempre sulle stesse frequenze, mi raccomando.
1: Certo.
0: E se trovate qualche lucciola, fatecelo sapere.
1: Esatto, fate la foto alla lucciola.
0: Bravi. Ciao.
1: Ciao.
2: La tua radio sempre.
3: Ciao, sono Cristina Chiabotto, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Monge Monoprotein, con una sola

0: proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 12:04.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker, potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma, nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera l'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Manila News.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Stamme.

Il nuovo singolo di Mietta con Mille Bugie. Siamo pronti per iniziare l'appuntamento con il Manila Box Brana Time. Allora, è incuriosito questa storia delle lucciole e mi ha anche incuriosita la domanda che ci fa un nostro maniloso, Lele. Ecco, allora, innanzitutto sì, è vero, le lucciole solitamente vivono dove l'ambiente è un po' più pulito, meno inquinato. E poi lui mi chiede, ma le lucciole si accendono tutte, sia i maschi che le femmine? Allora, sono andato a controllare su Google, sì, allora si accendono tutte e due, e ho scoperto che i maschi si illuminano a intermittenza mentre volano per attirare le femmine. Le femmine, che spesso non volano e rimangono sul terreno, rispondono con segnali luminosi specifici per essere individuate dal maschio, quindi loro comunicano con la lucina, cioè il maschio svolazza, la femmina è giù che aspetta, eh? Bella questa cosa, che romantiche le lucciole. Va bene, allora saluto Lele, così sarà contento di aver scoperto che sì, si illuminano sia i maschi che le femmine, però i maschi volano e le femmine aspettano che il maschio faccia la prima mossa. Allora, c'è la prima scelta musicale, c'è il messaggio del nostro maniloso Mauro da Torino che vuole ascoltare la nuova di J-Ax con Hippie Yayo. 1, 2, go!

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Ambra e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 8 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Settimo Cielo Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65, organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
5: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
4: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
6: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
7: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
8: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debussy, Michelino Vinovo.
9: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Macarena, la canzone che ci accompagnerà per tutta l'estate, e grazie anche alla nostra manilosa Silvia per aver richiesto questo brano. Allora, faccio finta di non aver letto alcuni messaggi sulle lucciole, faccio finta di non aver letto neanche il messaggio del nostro Paolo Gatto. Paolino, non si scrivono certe cose.
1: Ciao Radio Manila, sono Angelo.
0: Ciao.
1: Se fosse possibile, oggi vorrei ascoltare tutta l'Italia di Gabri Ponte.
0: Va bene.
1: Oppure, nel caso non fosse possibile, una qualsiasi altra canzone di Sal da Vinci. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao. Allora, mettiamo Gabri Ponte con Tutta l'Italia.

Fabri Ponte con tutta l'Italia e arriva la prossima scelta musicale. Arriva il messaggio di Monica da Torino che scrive: ciao Davide, mi fai ascoltare Summer Funk di Francesco Gabbani? Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Monica da Torino, ciao. E poi ci sono due bacini.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, arriva il prossimo messaggio audio, il nostro Maniloso, anzi i nostri Manilosi con la nonna. Parti. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, siamo Valeste e ciao. Nonna Anna.
0: Ciao nonna Anna.
1: Vorremmo richiedere la canzone del capitano.
0: Quale?
2: Di Bennato,
0: ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila con Game Over.
0: Ciao, un bacione, un saluto anche alla nonna e arriva Bennato con il rock di Capitan Uncino.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Il rock del Capitano Uncino per i nostri piccoli manilosi e per la nonna che stanno ascoltando Radio Manila. Allora, preparatevi perché tra poco arriverà un'altra scelta musicale nel Manila Box.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1.399 €. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

Il vento che tirava ieri pomeriggio, ieri sera pure stamattina, ragazzi, mamma mia, eh? No, non mi sposta il vento. Però sposta le foglie che sono antipaticissime quando poi devi pulire tutto. Allora, ciao Davide, mi faresti ascoltare In viaggio verso il paradiso di Achille Lauro o Stella stellina di Ermal Meta? La dedico al mio piccolo angioletto Christian. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

Achille Lauro con In viaggio verso il paradiso, e saluto la nostra Manilosa con un abbraccio fortissimo. Allora, saluto anche il nostro amico Marco che è in spiaggia a Loano e scrive: ciao Davide, ti ascolto dalla spiaggia, sono a Loano in Liguria, oggi un po' di vento, mi metteresti qualcosa di Umberto Tozzi? Grazie. Allora salutiamo Marco che, se non sbaglio, ci ascolta in dub, e ascoltiamo Tozzi con Stella Stai.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Manila.
1: E ricordatevi, se non ascoltate Radio Manila,
2: sei game over.
0: Dai il volo!
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
5: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: La Proloco di Peveragno, in collaborazione col Comune, vi invita alla 69esima edizione della Sagra della Fragola. Tanti eventi a partire da giovedì 11 giugno, tutti legati all'oro rosso del nostro territorio. Sabato 13, elezione di Miss Fragola 2026, una serata indimenticabile. E domenica 14 giugno, venite a scoprire gli street food gastronomici ed i mercatini dei nostri prodotti locali. Chi non viene a Peveragno alla Sagra della Fragola è game over.
7: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
8: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
7: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno DDL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Xavier Gue, Pequeño, Nero, Bali. Allora, stavo guardando un po' di messaggi dei nostri manilosi. Beati voi, non era l'unico maniloso al mare, ci sono altri amici che in questo momento stanno ascoltando Radio Manila dalla splendida Liguria. Un abbraccio a voi, un abbraccio anche alla nostra manilosa. Che capisce, no? Cosa significa sopportare a volte.
1: Ciao, Radio Manila.
0: I colleghi,
1: volevo dedicare
0: i
1: Simone,
0: capi,
1: Simona del bar Gianluia, tutta la mia comprensione per sopportare mio figlio.
0: Ma come mai?
1: A voi la canzone che preferite. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, è Game Over.
0: Beh, se lo, allora, se lo dice la mamma vuol dire che lo conosce molto bene suo figlio, e quindi vabbè, dai, tanto di cappello a chi deve sopportarlo. Allora, e poi c'è, visto che non possiamo scegliere noi, facciamo scegliere alla nostra amica. C'è il messaggio di Arianna che scrive: vorrei sentire Tutto tranne questo di Irama. Stasera insieme a mamma andremo al suo concerto a San Siro. E arriva.
2: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Irama tutto tranne questo, la scelta musicale della nostra Manilosa che stasera andrà al concerto a San Siro. Un abbraccio. E un abbraccio lo do anche a mio amico Nick che mi ha mandato la foto di un sirenetto che fa il bagno, beato lui. Allora, poi mi scrive: ciao Davide, ci metti Funky Town 1979, grazie. Stavo cercando il mio collega e poi ho scoperto che si faceva il bagnetto. Vatti a fidare. Saluti dal Portogallo, Nick il guerriero. Hai capito? Quando uno cerca un collega, dov'è? È a fare il bagno.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: milione di ascoltatori ogni giorno dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
6: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
5: E per la pulizia delle facciate?
6: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello EcoBooster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molta?
9: No.
8: Hai voglia di uno sfizio?
9: Sì.
8: Fritto?
9: No.
8: Croccante?
9: Sì.
8: Dici sempre sì e no?
9: E sì.
8: Sì e no Fiorentini?
9: Sì.
10: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera è in corso il dibattito sulle comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico.
12: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione. Per questo motivo sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa. Ed è in questa direzione che continuo a lavorare.
11: Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. E sull'Iran Meloni ha ribadito: la guerra deve subito finire, sosteniamo l'altalenante dialogo tra Stati Uniti e Iran. La Premier ha comunque riconosciuto come gli attacchi di questa notte abbiano peggiorato le prospettive negoziali. Dopo ore di raid, gli USA hanno sospeso le ostilità, ma Trump minaccia di riprenderle se l'Iran non firmerà l'accordo negoziale. Dal canto suo Teheran si mostra pessimista e minaccia un allargamento del conflitto. Il servizio di Laura Supino.
13: Tra Stati Uniti e Iran è stata una notte di guerra. Gli USA hanno dato via ad una serie di attacchi missilistici, ben 49 missili Tomahawk impiegati, su postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito navi USA. Poco dopo le 3 della notte italiana, Trump ha annunciato la sospensione delle ostilità. L'Iran ci ha chiesto di fermarci. Firmino l'accordo o colpiremo ancora senza pietà. L'avvertimento del presidente americano che ha dato il via, dopo gli attacchi in armi, alla solita guerra di dichiarazioni. Smentiamo categoricamente che da Teheran sia giunta la richiesta di porre fine ai raid, affermano le guardie rivoluzionarie. Siamo pronti a trasformare la regione in un inferno e a rispondere a qualsiasi aggressione.
11: La Corte d'Assise di Lucca ha condannato stamane a 18 anni di carcere Cinzia D'Alpino per omicidio volontario. L'8 settembre del 2024 la 65enne aveva reagito al furto della borsetta a Viareggio inseguendo col suo SUV il ladro, un 52enne originario di Casablanca, travolgendolo e infierendo su di lui più volte. Il PM aveva chiesto l'ergastolo, il tribunale le ha riconosciuto attenuanti generiche e nessuna aggravante. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Manila News.

l'ultimo con Acquario e siamo pronti per la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box e Banana Time e con i vostri messaggi al 338 50 38 908. Saluto il mio amico Pino Renato che scrive: ciao Pompi, vorrei ascoltare Lazza Male da Vendere, la dedico a tutti i manilosi, sono Pino Renato da Borgaro Torinese, buon lavoro. Naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, saluto il nostro maniloso e saluto anche Marco che in questo momento, indovinate un po', è in auto, beato lui, sta andando al mare.

0: Lazza con Male da vendere per il nostro maniloso Pino Renato, che saluto e abbraccio. Adesso arriva la prossima scelta musicale. C'è il messaggio audio del camionista. Ciao.
1: Ciao Poppy. Saluto a tutti da Giorgio, camionista di Volpiano.
0: Ciao Giorgio.
1: Volevo chiederti se gentilmente mi puoi mettere Vasco Rossi Ogni volta.
0: È già in onda.
1: E un saluto a tutti. Un abbraccio.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino. 19 e 20 giugno si fa festa al Borgo Giolito Verne di Verolengo, dalle 19.30 in via Aldo Moro. Venerdì pizza party con i Savage, sabato grigliata di carne con Polinesia, cocktail e tanto divertimento. Festa Santissimi Pietro e Paolo al Borgo Giolito Verne di Verolengo. Vi aspettiamo.
3: Dopo il rinvio causa maltempo, domenica 14 giugno, Benefica on the road arriva a Cocconato. Una giornata di shopping e divertimento con il grande mercato all'aperto, dove potrai trovare abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the road. Domenica 14 giugno, shopping, convenienza e divertimento. Ti aspettano a Cocconato. Seguici sui social.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: diretta con Calma Metafisica e arriva la prossima scelta. C'è un messaggio audio dal nostro amico che ci ascolta da dove?
1: Ciao Radio Manila, sono Antonio dalla Germania.
0: Ciao Antonio.
1: Ti ascolto, mi fate sempre compagnia tutti i giorni.
0: Meno male.
1: Perché io lavoro, sono sempre in viaggio con la macchina e mi fate sempre compagnia.
0: Bene, siamo contenti.
1: Volevo ascoltare un bel brano anni 90.
0: Sì.
1: A piacere vostro.
0: Vi
1: mando un abbraccio
0: noi.
1: A chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao a tutti.
0: Ciao Antonio. Allora, buon lavoro. Abbiamo scelto Missing.

0: Allora saluto Antonio che ci ascolta dalla Germania, un abbraccio. E un abbraccio lo do anche a Agnese che scrive: buongiorno, sono Agnese e vorrei ascoltare la canzone di Siria, La storia più bella, grazie. E arriva la tua scelta musicale su Radio Manila.
1: Mi

0: La scelta musicale della nostra Manilosa, che saluto, e saluto anche la mia amica che non si fa sentire ultimamente, Marianna.
1: Ciao Davide, buongiorno. Sono Marianna, come stai? È un po' che non ci sentiamo, hai ragione, ma è per mancanza di tempo. Allora, volevo dedicare una canzone a mia figlia che domani inizierà gli iscritti con esami di terza media, e dirle di stare tranquilla e dedicargli la canzone di Venditti, la classica, sarà banale, ma è quella che mi piace di più, notte prima degli esami, dire di stare tranquilla e che l'amo tantissimo, che tutto passa e tutto finisce.
0: È vero.
1: Si chiama Giulia, mia figlia.
0: Ciao,
1: un bacio,
0: Giulia,
1: grande dalla mamma. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Davide.
0: Ciao, cuore di mamma. Arriva notte prima degli esami.

0: Ciao, sono Alessandra Moroso e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua a 599 euro con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mediaport.
4: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.

0: di felicità. Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della provincia Verbano-Cusio-Ossola per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 52 in corrispondenza del comune di Omegna. Senso unico alternato per lavori anche sulla provinciale 141 nel comune di Antrona Schieranco in fascia oraria 8-18. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.

0: Paola Iezzi, stessa direzione, e arriva la prossima scelta musicale con un messaggio audio. Ciao!
1: Ciao Rete Manila, sono Noemi, vorrei ascoltare la canzone numero 1973, sì, che è l'anno in cui sono nati i miei genitori, e chi non ascolta Radio Manila, carina, è un game over.
0: Ciao!

0: E allora sono davvero tantissimi i nostri manilosi che vogliono ascoltare la loro canzone preferita. Sentiamo tre messaggi audio.
1: Ciao Radio Ciao. Manina, buon pomeriggio Pomponi, sono Ciao, Francesco. Francesco, ti sto ascoltando con l'applicazione di Manila mentre Bravo. Sto facendo pranzo e volevo chiederti se mi faresti ascoltare la canzone di Antonello Venditti, 21 modi per dirti ti amo, grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Pompi.
0: Ciao Francesco, allora credo che Venditti sia già passato, sentiamo il prossimo messaggio.
2: Ciao Radio Ciao. Manila, sono Rosanna da Torino, vorrei ascoltare la canzone di Gigi D'Alessio, Vivi. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao a tutti.
0: Ciao. E poi c'è ancora un altro messaggio.
3: Ciao Radio Manila, Ciao. Siamo Anna,
4: Elisa,
3: Emma ed Emanuelino piccolo, volevamo ascoltare Me Gustas Tu di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, un bacione. Allora facciamo così, tra poco scopriremo quale canzone ha scelto la nostra signorina Manila 9001.
5: Manila Box.
6: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
7: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
8: Sì, lo voglio!
7: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
9: Sì, lo voglio!
7: Allora vi dichiaro divani per sempre.
10: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
11: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
12: Totac. Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band. Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24. Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141. 93 71 33 331 20 10 646.
13: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
14: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
15: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
16: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
17: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
18: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
19: La Proloco di Peveragno in collaborazione col Comune vi invita alla 69esima edizione della Sagra della Fragola. Tanti eventi a partire da giovedì 11 giugno, tutti legati all'oro rosso del nostro territorio. Sabato 13, elezione di Miss Fragola 2026, una serata indimenticabile. E domenica 14 giugno venite a scoprire gli street food gastronomici ed i mercatini dei nostri prodotti locali. Chi non viene a Peveragno alla Sagra della Fragola è game over.
20: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Radio Manila, falla suonare tu.

0: arriva la prossima scelta musicale, arriva il messaggio di Mariella che scrive: ciao Pompi, è possibile ascoltare una qualsiasi canzone di Tiziano Ferro? Saluto mia figlia Carola e tutti super manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è super game over. Allora arriva Tiziano Ferro con Il Vento.
1: Quando tira il vento, quando tira il vento, quando tira il vento, ascolto te che stai chiamando. Quando

0: Tiziano Ferro con il vento, e ieri sera è stato magnifico. Ho visto le vostre storie che avete pubblicato su Instagram, non solo, anche su Facebook. Bello, bello, bellissimo appuntamento quello del nostro Tizianino a Torino. Abbiamo la prossima scelta musicale, se non sbaglio c'è un messaggio audio. Avanti, ciao!
1: Ciao, siamo Adele, Anna e Cecilia e vorremmo ascoltare La Testa Gira. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over!
0: Ciao, un bacio alle nostre piccole manilose. Beh, ma forte è questa canzone di Fred De Palma con Anita e Mischilla. L'ascoltiamo insieme, si intitola appunto La Testa Gira.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 14.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta, tutte le soluzioni quando si parla di casa.
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri o

0: Per esempio, il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Davide Pomponi.

0: When, la canzone dei BTS. Apriamo l'ultima ora del Manila Box Banana Time, ma non del Manila Box, perché continuerà con il mio amico Fefe e naturalmente continuerà con tutti i nostri malilosi, che davvero sono tantissimi e hanno voglia di ascoltare la loro canzone preferita richiesta con un messaggio WhatsApp al 338 50 38 908. Allora, arriva il messaggio di Pietruzzo, è un po' lunghino, ma l'altra volta lui dice di non essere andato in onda. Secondo me, se è andato in onda, non è che se uno manda un messaggio lungo, lungo, lungo, non lo trasmettiamo, e cerchiamo naturalmente di chiedervi per favore di rimanere al di sotto dei 30-40 secondi. Lui invece no, ha voluto esagerare, ha mandato quasi un minuto di messaggio. Prego, cosa
1: ciao,
0: ci deve raccontare?
1: Sono Pietruzzo. Pietruzzo. Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno i manilosi, buongiorno con il sole, insomma con l'estate buongiorno. Che sta arrivando. Io sono felice, quando c'è il sole sono felice, pieno di energia.
0: A chi
1: okay.
0: lo dici?
1: Senti Pompi, ti volevo fare una bella richiesta. Io ti avevo mandato un messaggio l'altra volta, forse era troppo lungo, magari perché quando sono troppo lunghi voi non li leggete. Cosa? Mi sa, è giusto che sia così. Comunque io volevo ascoltare una bella canzone di Denaro che tu conosci molto bene. Niente, se ce l'avete fate voi, e la dedico a tutti, a
0: io
1: tutti i manilosi.
0: Avevo il poster
1: perché è una radio
0: di Denaro
1: troppo figa, divertente
0: in camera.
1: E niente,
0: grazie.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Pompi,
0: ciao
1: da
0: Pietruzzo. Ciao. Tu ce l'avevi il poster di Denaro in camera da letto? Secondo me sì.

0: Saluto Pietruzzo, ciao Pietruzzo, grazie per aver mandato il tuo messaggio e saluto anche il Bettino, ciao Bettino.
1: Meravigliosissima Pom, buon pomeriggio.
0: Grazie.
1: Sarebbe
0: che sei
1: ammalato. Ultimo giorno della settimana per il corso, domani lo stage, anche dopo domani. C'è un bel venticello, lo senti?
0: Sì,
1: col
0: si
1: sole
0: sente.
1: Che scalda bene. Senti, io volevo dedicare la mia principessa, lei è... perché lei è meravigliosa, lei è tutto ciò che volevo, lei è il mio diamante, e tu sei il mio zaffiro.
0: Ah, okay.
1: E ricordati che se non ascolti ascolta, sono capito anche Game. Bacino Bettino, un bacio particolarmente a te. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao Bettino, arriva Paolo Meneguzzi, lei è

Lei è Paolo Meneguzzi, la canzone è scelta dal nostro maniloso Bettino e dedicata al suo amore. Allora, buongiorno Pompi, sono Mattia da Novara e volevo dedicare una canzone a vostra scelta a Olati e Etti, che sono andati in Tunisia a fare dei lavori, beati loro. E volevamo salutarli tutti quanti. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over, anche Etnoc e Lucard. Ah, il Conte Dracula. Ciao ragazzi e un saluto anche al nostro amico o amica che ha scritto: ciao Manila, volevo chiederti se era possibile l'ultima canzone di Will e dedicarla a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Arriva Dopamina Gourmet.

0: Io dobbiamo chiudere? Non l'abbiamo più fatto. Manila
1: Box. Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
2: Oh, finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora. A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita Debuscè, Nichelino Vinovo.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
7: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
6: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
8: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel, scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese, o Ford Transit Van, scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
9: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Raff con Sei la più bella del mondo, la scelta musicale di Cinzia. Ciao Cinzia, un abbraccio anche a Marilena che scrive buon pomeriggio. Vorrei dedicare a mia cognata Maria Grazia, ci vuole forza e coraggio di Alessandra Amoroso. Ti sono vicina e chi non ascolta Radio Manila è game over. Un abbraccio ad entrambe, arriva Alessandra Amoroso.
1: Ci vuole

0: coraggio.
1: Forza e coraggio, la canzone che Marilena dedica a sua cognata Maria Grazia. Un abbraccio ad entrambe. Allora, c'è un messaggio personale per un nostro maniloso. Devo fare il nome di questo maniloso. Yuri, se sei all'ascolto, questo messaggio è per te. Prego.
2: Buongiorno, sono Giovanna e volevo dedicare una canzone a mio marito per il nostro anniversario. Spero che riuscirete a trasmetterla nella mattinata. E appunto volevo semplicemente dirgli che lo amo tanto. E la canzone è O dalla pelle al cuore di Antonello Venditti, oppure Scelgo ancora te di Giorgia. Sono due canzoni molto significative e gliele dedico proprio tutte, parola per parola. Un bacio e buona giornata.

0: Baciami.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia, e arriva il messaggio della Becchi. Becchi, buongiorno, cos'è che ha detto? Dove sono?
1: Poppy, sei tu per il Bettino, sei una pietra preziosa, per me sei un'imbottitura preziosa. Sono la Becchi,
0: no.
1: Potresti mettere
0: ma l'imbottitura della cassa
1: con il ritmo delle cose. E chi non ascolta Radio Marina è Game Over. Dai che la settimana è quasi finita, raga!
0: Ma scusa, io preferisco essere una pietra preziosa piuttosto che un'imbottitura di una cassa. Ma non l'ho capito, Becchi!
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

Il ritmo delle cose, Ercomi, per la nostra Becky, che mi ha detto che sono prezioso come un'imbottitura pregiata. Allora, abbiamo la prossima scelta musicale. Ciao Radio Manila, siamo il gruppo Templacar di Settimo Torinese. Vorremmo ascoltare Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, salutiamo gli amici del gruppo Templacar di Settimo Torinese e ascoltiamo loro, i Ricchi e Poveri, con Sarà perché ti amo.

Adesso vi racconto cosa mi è successo mentre stavo cercando questa canzone dei Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo, in cantina. E ecco, stavo lì che cercavo sia questo brano, questo disco, che il brano originale che richiede la nostra amica Elena Dabiella, che richiedeva Gary Love con la collegiala. Ecco, lo stavo cercando, a un certo punto non l'ho trovato, ho detto sicuramente no, sarà arrivata una versione moderna l'anno scorso, 2 anni fa, e non mi sono sbagliato, perché comunque se non erro un po' di tempo fa ha festeggiato i 40 anni questa canzone, e la sentiamo nella versione remixata per accontentare Elena Dabiella.

0: che ti devo dire, Elena? No, perché mi ha scritto: no, Davide, è più bella l'originale. Ma allora, non posso dirlo, però lo dico sottovoce. C'hai ragione. No, però, perché sennò altrimenti qua chi ha remixato questo pezzo potrebbe offendersi. Va bene, ciao Elena. Prometto che la prossima volta, quando andrò giù in cantina, cercherò meglio. Va bene, un bacione a te. Tra poco un'altra scelta musicale su Radio Manila.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Rocco Siffredi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
4: Alla Loggia torna la Sagra del Cusot. Domenica 14 giugno. Sapori autentici, tradizione e divertimento da mattina a sera. Alla Loggia, bancarelle, street band, balli popolari, antichi mestieri e trattori d'epoca. Vieni a gustare ottimi piatti nei punti ristoro e allo stand della Proloco. E per i più piccoli, passeggiata con gli alpaca, battesimo della sella, dimostrazioni cinofile e laboratorio di falconeria. Domenica 14 giugno, 22esima edizione, Sagra del Cusot alla Loggia.
5: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 13 e domenica 14 giugno e sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Messaggio di Mari da Nichelino che scrive: vorrei chiedere alla canzone di Neck Lascia che io sia, siete il top e chi non ascolta Radio Manile è un game over. Grazie, grazie di cuore. Arriva Neck.

E arriva la prossima canzone, la prossima scelta musicale. Vado veloce, così accontento tutti i nostri manilosi. E poi chiuderemo con un brano del passato scelto da un nostro affezionato ascoltatore. Allora, ciao Manila, sono Francesca e vorrei ascoltare una canzone di Benson Boone, che amo, un bacio. Ah, bene. Allora, sai cosa ho scelto? Ho scelto Beautiful Things.

0: In bellezza l'appuntamento con il Manila Box Banana Time, volevo chiuderlo con un amico, un affezionato amico maniloso, con il nostro Franco Di Piossasco.
1: Ciao Pompi, ciao. Anch'io faccio 41 anni di matrimonio con mia moglie Silvana e vorrei sentire una bella canzone.
0: Quale?
1: Maledetta primavera.
0: Perché?
1: Perché ci siamo incontrati che era in primavera e è una maledetta.
0: Ma no,
1: comunque ti ha stregato. Okay, faccio 41 anni. Ciao Pompi, ciao.
0: Anni.
1: Sono sempre Franco Di Piossasco.
0: Ciao.
1: Non so se mi metti in radio.
0: Sei in onda. Ciao. No, vabbè, ma allora perché maledetta primavera? Benedetta primavera. Cambiamo versione della canzone.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: e spesso pianta le patate.
1: Poi va nell'orto. Sì,
0: io mi ricordo tutto, quando io torno a casa poi mi risento la voce dei nostri manirosi nelle orecchie che mi raccontano le loro cose, e sono anche contento, perché comunque davvero è come trascorrere, che ne so, 3 ore in questo caso, visto che adesso sono da quest'altra parte,
1: sì,
0: no, con gli amici,
1: con gli amici,
0: mentre,
1: certo,
0: sei, che ne so, al bar, che chiacchieri in pizzeria,
1: che cosa fai, cosa,
0: esatto,
1: fai,
0: ti raccontano le cose belle, si quelle
1: condivide,
0: un po' meno belle, però è sempre piacevole dialogare con i nostri ascoltatori. Quindi grazie di cuore per esserci. Allora, caro Federico,
1: caro Pompi,
0: so che ci sarai anche tu per 3 ore,
1: sì,
0: poi anche domani
1: e anche domattina, sì, dalle 9 a mezzogiorno.
0: E allora tu mi stai dicendo che domattina mi sveglierò con il fefè,
1: sì,
0: e
1: no,
0: con il caffè.
1: In realtà ci troviamo già qui.
0: Sì, vabbè, dai, però volevo far finta di svegliarmi con fefè e caffè.
1: Ah, ok.
0: Come Rossetto e caffè.
1: Caffè, ma
0: Rossetto e fefè. Vabbè, va, quindi mi raccomando, domani mattina c'è il Federico. Oh, boh, okay. E poi arriverò io a darti,
1: esatto,
0: il cambio, va bene?
1: Perfetto.
0: Fino alle 16, così almeno abbiamo fatto anche
1: riepilogo.
0: Programmi per la giornata di domani,
1: esatto,
0: che è venerdì.
1: Del palinsesto.
0: Ricordate, domani è venerdì, meno male, è arrivato anche il weekend, sta per arrivare. Va bene, a domani, un bacio,
1: ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
3: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
4: Sono le 15:03.
5: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
6: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
5: Zanotta, una casa da vivere.
7: Ciao patatina!
8: Ciao patatino!
7: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
8: E cioè?
7: Buona, ma non fritta.
8: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
9: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
10: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
11: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dall'immigrazione all'Ucraina, dai conflitti in Medio Oriente al capitolo difesa, ha affrontato i principali temi di politica interna ed estera Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Isolare Israele non sarebbe funzionale ai nostri obiettivi, ad una presenza europea necessaria, compresa l'opzione dei due Stati, ha affermato la Premier nella replica. Poi sull'Ucraina, sarebbe un errore consentire che il percorso di adesione fosse più veloce di quello dei Balcani, utilizzando due pesi e due misure. In mattinata aveva ribadito pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Critiche sono arrivate dalle opposizioni. L'Italia non c'è ai principali processi decisionali europei. Lei non vuole che l'Europa si autoescluda, ma l'unica che si è autoesclusa è lei, Presidente Meloni, l'affondo del Dem Pro Provenzano. I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono nonostante gli ultimi scambi di attacchi aerei, lo riferisce la CNN citando una fonte diplomatica. Gli USA hanno lanciato nuovi attacchi nel sud della Repubblica Islamica. In risposta, Teheran ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, oggi l'ultima tappa alle Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, mi inchino alla vostra dignità, ha scandito il pontefice parlando al porto di Arghineghin, dove ha incontrato le realtà che si occupano di accoglienza ai migranti. L'Europa, ha aggiunto Prevost, non può abituarsi al fatto che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Attesa alle stelle per il via al Mondiale di calcio che per la prima volta nella storia si gioca in 3 nazioni, Messico, Canada e Stati Uniti. Alle 19:30, ora italiana, lo stadio Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura. Alle 21 il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica.

0: tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Manila News.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Federico Sartore.

0: Kiss, questa nuova versione di Dracula qui su Manila, sull'unica radio che ve le suona quando volete. Si parte con l'Happy Hour anche quest'oggi, giovedì 11 di giugno, in mia compagnia. Io sono Sart, vi accompagnerò fino alle 18, tre ore quindi insieme al ritmo della vostra musica preferita, le vostre scelte, le vostre canzoni, le vostre dediche, perché no, al 338 50 38 908, con i messaggi di testo o anche gli audio naturalmente, come fate sempre. Già in tanti vedo che sono precipitati a richiedere la propria canzone preferita, e allora facciamo così, partiamo subito con un audio. Chi c'è? Avanti.
1: Ciao a tutti, sono Maria Rosa, la fiorai di San Mariva Bosco.
0: Maria Rosa, ciao.
1: Avrei piacere di sentire la canzone di Franco Battiato, Voglio vederti danzare. Saluto tutti i miei clienti, tutti i manilosi, e un saluto anche da Riccardo. E se non ascoltate Radio Manila, siete
2: Game Over.
0: Ciao Riccardo. Ciao Maria Rosa, buon ascolto. Partiamo da Franco Battiato, Voglio vederti danzare.
3: Radio Manila te le suona.

0: citato Voglio vederti danzare, si chiudeva proprio col valzer, citato, no? Il termine della canzone. Ciao a tutti, siamo Aurora e Selena, ciao ragazze, dalla bocciofila di Leni, e siccome sabato, mi scrivono, andiamo al concerto di Max Pezzali, vorremmo ascoltare La regola dell'amico oppure Nessun rimpianto. Grazie, mando un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Aurora e ciao Serena, buon concerto in vista di sabato, tra poco una canzone degli 883 arriva, tra pochissimo.
1: Ciao, sono Cristina D'Avena, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band, Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24, Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33 331 2010 646.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 13 e domenica 14 giugno e sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo, centrolefornaci.com.
7: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: La regola dell'amico degli 883, questa canzone l'ha scelta la signorina Manila 9001 sul suggerimento, era una delle due opzioni di Aurora e Serena da Leini. Da chi andiamo ora? 338 50 38 908 e prossimo è un audio da ascoltare. Ciao!
1: Ciao caro Pepe!
0: Oh, Vita! Ciao!
1: Se ti fosse possibile mi faresti ascoltare, se non sbaglio, Cabana?
0: Cabana!
1: Di Rama?
0: Dici bene!
1: Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, un saluto in particolare al Trumba e alle ragazze del gruppo. Ciao!
0: Ciao, ciao Vita!
2: Ciao, sono Rama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: life.
1: It's my life. Bon Jovi, la scelta musicale era quella di Elisa al 338 50 38 908. La prossima invece qual è? C'è un audio, vero, da ascoltare?
2: Ciao Radio
1: Ciao
2: Marila.
1: Ciao,
2: ciao Alice. Sono Alice,
1: ben
2: da
1: arrivata.
2: Cuneo. E ben arrivato.
1: Grazie, altrettanto.
2: E buon happy hour.
1: Anche
2: e
1: a te.
2: Oggi, se possibile, vorrei ascoltare O il coraggio non manca di Ermal Meta, oppure un'altra di Ermal Meta.
1: Ok, oggi rimaniamo su Ermal Meta.
2: Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao Alice, tra poco allora sceglie la signorina Manila 9001.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a €449 con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
7: Io Kamik.
6: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
7: Ma Kamik?
6: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
7: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di €25. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
11: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
12: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli €599 a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
13: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
14: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
13: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Scegliere una canzone, scegliere una canzone del Manila Box.
5: Manila Box con Federico Sartore.

Mediterraneo, il brano di Ermal Meta che ha scelto la nostra signorina Manila, 9001 per accontentare Alice da Cuneo. Non riusciamo ad accontentare invece Justin, che mi scrive: mamma mi sta portando al parco, finalmente è finita la scuola, puoi mettermi la dura legge del gol degli 883, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. 883 appena passati, da pochi minuti. Justin, però se vuoi scegliene un'altra e proviamo ad accontentarti nel corso dell'Happy Hour fino alle 18 insieme a me, il Sart. E adesso, allora, da chi andiamo? Andiamo da Mauri, da Domodossola. Ciao Fede, se possibile metteresti Dicono di me di Cesare Cremonini, in alternativa andrebbe anche bene Marmellata 25, fai tu. Un saluto e come sempre grazie per la compagnia. Grazie a te Mauri da Domodossola, andiamo per ordine, no? Sono entrambe disponibili. Cesare Cremonini, la tua prima opzione è proprio questa, Dicono di me.

0: Cesare Cremonini, dicono di me qui su Manila nell'Happy Hour 338 50 38 908. C'è anche il prossimo audio. Chi abbiamo?
1: Ciao Radio Manila, siamo Giada,
2: Roby
0: e Marco
1: dalla piscina di Leni.
0: Ah, ok.
1: Volevamo chiederti se potevi farci ascoltare Romantica di Ultimo. E chi non ascolta Radio Manila, super game over.
0: Ciao ragazzi, arriva subito Ultimo.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
1: Finalmente anche in Italia.
2: B52
1: Energy Drink.
2: Energy Drink.
1: Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Vuoi acquistare un veicolo usato a prezzi convenienti? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Fiesta a soli 10.900 euro, EcoSport a soli 12.900 euro, Puma al prezzo incredibile di 13.900 euro, tutte usate aziendali senza vincolo di finanziamento o con tassi agevolati a partire dal 5,95 più basso del mercato e degli istituti finanziari.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box.

0: siamo Nick e Ale da Saluzzo. Ciao ragazzi, volevamo anche salutare il nostro super collega Elicottero e dedicargli la sua canzone preferita, che era proprio questa, eh? Happy Birthday di Sfera e Basta, grazie chi non ascolta Radio Manina. E Game Over, buon pomeriggio anche a voi. E adesso c'è una dedica, da ascoltare, e il messaggio al 338 50 38 908 è quello di Massimo. Ciao Radio Manina, mi metti Hotel California degli Eagles, la voglio dedicare al mio amore Maria del Baracot. Ciao Massimo, un saluto anche a Maria, ecco gli Eagles.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: È un grande classico della musica. 1976, Hotel California, c'erano gli Eagles, ma non sono loro a chiudere la prima ora di questo Happy Hour, prima ora volata letteralmente, grazie a tutte le vostre belle scelte musicali al 338 50 38 908. Richiamiamo al lavoro la nostra signorina Manila 9001, perché c'è una scelta da fare importante. Tante sono le opzioni suggerite da Anna di Gozzano. Ciao Radio Manila. Ciao Anna, un saluto a tutti i manilosi. Volevo ascoltare una canzone di Marehead, One Night in Bangkok, oppure i Visage con Fade to Grey, ancora One Chan con Dance All Days, o Stylo con Pretty Face. Scelta complicata per la nostra signorina Manila 9001. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, ciao Anna da Gozzano. E allora facciamo scegliere la nostra signorina. È pronta? Qualche secondo e poi scopriremo quale canzone.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: programmi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier, ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. All'attacco le opposizioni, basta bugie e propaganda, il paese è fermo e noi vogliamo che ricominci a crescere, la stoccata lanciata dalla segretaria del PD Schlein, duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni non si affaccia più ai summit europei, scappa come Schettino, ormai non contiamo più, le parole dell'ex premier. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, si tratta della prima stretta monetaria da settembre 2023, quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese tra Villa Santa e Arcore. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Manila News.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Sailor insieme qui su Manira nell'Happy Hour alle 16:09 minuti di questo giovedì 11 di giugno che stiamo trascorrendo insieme in diretta sull'unica radio che ve le suona quando volete, come il SART fino alle 18. Ancora un buon pomeriggio, ripartiamo la nostra seconda ora ricca di musica, di tanti messaggi al 338 50 38 908. Il primo di questi messaggi della seconda ora è un audio, eccolo.
1: Ben
0: qui.
1: Arrivato Fede, buon
0: ciao,
1: pomeriggio.
0: Ciao, buon pomeriggio.
1: A parte che
0: ciao
1: tu sarai lì da stamattina.
0: È vero, non
1: ti
0: sbagli,
1: sento solo adesso.
0: Certo, quindi ci sta.
1: E volevo
0: arrivato.
1: Chiederti oggi Blue Jeans di David Bowie,
0: David
1: se puoi.
0: Ok.
1: Ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro, un buon pomeriggio, ti mando un abbraccio, un bacio di Isabel.
0: Grazie.
1: Un saluto a tutti i manilosi, in particolare quelli che mi salutano sempre. Un saluto a Paolo all'officina, alle ragazze del gruppo, a Cristina di Torino e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ricambio anche i saluti del Trumba.
0: Lo
1: Daniela, da saluto.
0: Trumba.
1: Grazie.
0: Ciao. Ciao, ciao Daniela, buon lavoro. Arriva David Bowie.

1984, l'anno di questa Blue Jean, David Bowie su Manila. Manilosi, buongiornissimo, mi scrive Sara da Almese. Ciao Sara, in questa stupenda giornata vi chiedo Brividi di Mahmood e Blanco. Grazie, grazie, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Eccoli qui, vincitori di quell'edizione di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco, Brividi.

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026, un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65, organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
9: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
10: Juve, non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Buscemi, Michelino Vinovo.
11: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxirata.
12: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
11: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com.
13: Dopo il rinvio causa maltempo, domenica 14 giugno, Benefica on the road arriva a Cocconato. Una giornata di shopping e divertimento con il grande mercato all'aperto, dove potrai trovare abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the road. Domenica 14 giugno, shopping, convenienza e divertimento. Ti aspettano a Cocconato. Seguici sui social.
14: Alla Loggia torna il Food Village. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno, piazzale Elsa Morante. Street food, birre artigianali e giostre. Tutte le sere musica live e tribute band. Ingresso libero. Dall'11 al 14 giugno, alla Loggia. Evento organizzato da Be Different con il contributo del Comune.
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: La tua radio sempre, Radio Manila.
17: Ciao, sono Lazza e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Carissimo Sart, io vorrei ascoltare Lazza con Male da vendere, la dedico a tutti i maniosi. Sono Pino Renato da Borgaro, buon lavoro e naturalmente chi non ascolta Radio Manile, game over. Buon pomeriggio anche a te, ciao, ciao Pino Renato, ti abbiamo accontentato con Lazza qui su Manila e adesso mi sa tanto che arriva il momento tanto atteso da molti, anche se non tutti poi lo dicono, però quel momento a un certo punto della giornata, soprattutto a livello lavorativo, arriva, vero Eli?
1: Ciao. Oggi ti mando il vocale. Buongiorno. Perché sono a lavoro, sono un po' di corsa.
0: Okay.
1: E secondo te di cosa ho bisogno?
0: Immagino.
1: Bravissimo.
0: Momento,
1: esatto, il momento terapeutico.
0: Quello lì.
1: Se è possibile, naturalmente. Grazie mille.
0: Beh, certo.
1: Che Masini preghi per noi. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao Fede, grazie.
0: Ciao, ciao Eli. Allora, momento terapeutico sia.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Il momento terapeutico tanto atteso, scelto da Eli Marco Masini su Manila. Arriva anche un altro che può essere considerato, insomma, in questo caso specifico, la prossima Manilosa, un suo momento terapeutico, un'autodedica, vero Ketty? Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Ketty, volevo dedicarmi a me e ai miei colleghi, innanzitutto.
0: Ok, anche i tuoi colleghi,
1: Oi Maria degli Articolo 31.
0: Va bene.
1: E augurare una buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Buona giornata anche a te, a voi e ai tuoi colleghi. Ciao Ketty, tra poco la tua scelta musicale.
2: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
3: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a €399. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a €2,90. Un McCrunchy Chicken Menu a €5,99. 6 Chicken McNuggets o McFitz a €2,50. E un Sunday a €1,90. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
10: Crema di caponata o salsa di fichi?
9: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
11: La Piadineria.
10: La più buona perché è mia.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Muoversi in Piemonte.
14: Buon pomeriggio, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 27 nel comune di Bagnolo Piemonte e sulla provinciale 929 nel comune di Vezza d'Alba. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
15: Manila. Viabilità.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
17: Manila Box con Federico Sartore.

0: Un'altra cosa. No, me le, devo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legalizzalo. Oh, un attimo. Legalizzalo.
1: Articolo 31 con Oi Maria, la scelta di Chetti è al 3850 38908. Dopo le news sulla viabilità sulle strade del Piemonte, ma non solo, ripartiamo con un altro audio, un audio messaggio da parte di Fabrizio, giusto? Dico bene?
2: Non me lo ricordo.
1: Ah no, aspetta, non era questo, questo era la precisazione che vi ha fatto fuori onda, eccolo qui.
3: L'audio. Ciao grande, ciao. Sono Fabrizio il Corriere da Front. Volevo, per cortesia, se possibile, sì, innanzitutto salutarvi tutti, dire che siete sempre i magnifici.
1: Grazie,
3: e vi ascolto tutte
1: tutti
3: le mattine dalle 5.
1: Ancora prima di Aris, con la
3: signorina. Facendo Corriere mi alzo molto presto.
1: Certo.
3: Volevo
1: immagino
3: sentire per piacere Alleluia e sì, dedicarla a mia moglie Daniela e dirle che la amo da morire. Buona giornata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: E buon lavoro a te. Ciao, ciao Fabrizio. Abbiamo scelto Alleluia nella versione dell'indimenticato Jeff Buckley.

0: Hallelujah, la canzone originaria era di Leonard Cohen, questa per accontentare appunto Fabrizio e la sua dedica. Prossimo audio, chi abbiamo con noi al 338 50 38 908? Avanti,
1: buon pomeriggio Federico, sono Tiziana di Villanova.
0: Tiziana,
1: mentre sto scrivendo,
0: benvenuta.
1: Perché anche sul telefono ho l'app di Radio Manila.
0: Brava.
1: Volevo chiederti se mi facevi ascoltare Viaggia insieme a me dei Sistify, la dedico naturalmente a te, a tutti i tuoi colleghi.
0: Grazie.
1: Tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono, augurando a tutti un buon pomeriggio. Sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie Federico.
0: Ciao, ciao Tiziana, grazie a te. Eiffel 65 su Manila.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac.
7: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Alla Loggia torna il Food Village. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno, piazzale Elsa Morante. Street food, birre artigianali e giostre. Tutte le sere, musica live e tribute band. Ingresso libero. Dall'11 al 14 giugno, alla Loggia. Evento organizzato da Be Different con il contributo del Comune.
10: Domenica torna a Torino il mercato tematico mensile Crocetta Più. Gli stock e le griff selezionate Crocetta Più con novità ed anteprime della moda. Mercato tematico mensile Crocetta Più. Torino, lungo via Marco Polo, vicolo Crocetta e largo Cassini. Domenica 14 giugno, orario 9:19.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: La tua radio sempre. Radio Manila.
13: È filosofo.

0: Romagnola. Sono in macchina insieme a mia mamma e volevo chiederti se mi mettevi Bacio di Giuda di Ava Mida e Villa Banks. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Giorgio, un saluto a te e alla mamma, buon viaggio e buon ascolto, eh. Tante tante altre belle scelte musicali in arrivo qui su Manila nell'Happy Hour, come il Sart fino alle 18. Chi è la prossima?
1: Ciao, ciao Fede, sono Valeria di Ispra. Mi fareste ascoltare per favore Shakira con Dai Dai?
0: Ah,
1: grazie mille,
0: mondiali,
1: e buon pomeriggio a tutti. Chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Dai,
1: ciao.
0: Dai, che ormai ci siamo, iniziano proprio questa sera. No, ci siamo non come Italia, vabbè, ci siamo con l'appuntamento, dai, diciamo così, Shakira e Burna Boy.

0: Burna Boy con Dai Dai. Chi abbiamo? Avanti, ciao.
1: Buon pomeriggio,
0: ciao.
1: Giovanotto, sono Carmelo.
0: Ciao Carmelo, buon pomeriggio.
1: Ti
0: a te.
1: Volevo chiedere se mi facevi ascoltare Buon Vento di Alfa e Giovanotti.
0: Volentieri, dai.
1: Nel caso fosse già passata.
0: Non ancora, quindi.
1: Associami pure a qualcun altro. Ti ringrazio, ti auguro una buona serata. E come sempre, chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Carmelo, buona serata, ma soprattutto buon ascolto. Giovanotti e Alfa arrivano subito con Buon Vento.

0: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
6: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
5: E per la pulizia delle facciate?
6: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
7: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
6: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
8: Hai fame?
9: Sì.
8: Molto.

0: Lo stadio Azteca di Città del Messico darà il via al mondiale di calcio con più squadre di sempre, 48 divise in 12 gironi, con le partite che si svolgeranno per la prima volta nella storia in tre paesi diversi: Messico, Canada e Stati Uniti. La prima sfida stasera alle 21 nello stesso Azteca, col Messico padrone di casa contro il Sudafrica. Domani entra in scena un altro dei paesi organizzatori, il Canada, a Toronto con la Bosnia, prima altra cerimonia d'apertura. Stesso programma per l'entrata in scena degli Stati Uniti a Los Angeles, cerimonia seguita dal debutto sul campo contro il Paraguay. Ci siamo dunque, dopo una lunga vigilia segnata da non poche polemiche sui vertici della FIFA e della Casa Bianca, tra perquisizioni shock, visti negati, biglietti invenduti, prezzi esorbitanti. Alessandro Cisilin.
1: Dalle 19.30 italiane si balla con Shakira e altri artisti all'Azteca di Città del Messico, teatro per la terza volta nella sua storia della cerimonia inaugurale dei mondiali, ma finora la festa più grande è stata probabilmente quella inscenata ieri altrove, dinanzi allo scalo di Mogadiscio, dove una folla si è radunata spontaneamente per accogliere da eroe nazionale, tra canti, applausi e selfie, l'arbitro somalo Omar Artan. Eletto miglior fischietto africano del 2025 e designato dalla FIFA per dirigere alcune partite dei mondiali, gli Stati Uniti gli hanno negato il visto senza apparente giustificazione. Non possiamo controllare tutto, si defila in conferenza stampa il numero uno della FIFA Gianni Infantino, che al contempo rivendica i rapporti stretti con Donald Trump. Senza di lui, dice, sarebbe stato impossibile organizzare qui un mondiale. E dallo studio ovale il presidente americano liquida: facciamo entrare le persone giuste. Visti negati anche a parte della delegazione iraniana, controlli shock e atleti trattati come narcos, specie se asiatici o africani, e a mancare potrebbero essere anche gli spettatori, con circa 180.000 biglietti finiti sul mercato della rivendita. Tra le ragioni, i prezzi alle stelle, e nonostante nell'ultimo mese si sia corsi ai ripari con un calo del 20%, nota il Financial Times, il costo medio resta sugli $800.
0: Basket, inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia ospita Venezia, palla 2 alle 20. Pallavolo, dopo la sconfitta al debutto con la Francia, l'Italia torna in campo stasera a Ottawa per il secondo incontro della tappa d'apertura della Nations League. Gli azzurri, campioni del mondo in carica, affrontano la Germania. Il via alle 22. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Manila News.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
2: Manila Box. Con Federico Sartore.

0: Aras Attei con Enrico Nigiotti, sabato sera 17:08 i minuti in questo giovedì 11 di giugno, pronti per ripartire con la nostra terza ora. Questo è l'Happy Hour di Manila, quest'oggi con me il Sart fino alle 18, appunto, poi ci sarà Mariella Vitale naturalmente dopo di me con l'Happy Time che vi accompagnerà in diretta fino alle 21. 338 50 38 908, sentiamo da chi ricominciamo, chi c'è?
1: Avanti. Ciao Federico, come stai?
0: Bene.
1: Tutto bene, c'è una bellissima giornata.
0: Ciao,
1: con
0: Giusy.
1: Un po' di aria molto molto fresca. Sono Giusy da Vercelli e nell'augurare un bellissimo giovedì a tutti i manilosi, soprattutto a quelli che mi conoscono,
0: sì,
1: volevo richiedere una canzone che ho nel cuore,
0: cuore.
1: Ma Cherie di DJ Antoine, che mi piace da morire. E niente, mando un grosso abbraccio a tutti quanti, soprattutto a te e alla tua Isabel.
0: Grazie,
1: e ricordo che chi mi ascolta,
0: Giusy,
1: soprattutto dall'app e Game Over, scaricatela, mi raccomando.
0: Esatto,
1: ciao.
0: Dici bene, scaricate l'app di Radio Manila, come fa Giusy, utilizzatela poi ovviamente per ascoltarci ovunque vi troviate. Arriva Mascheri.
2: Ciao a tutti, sono DJ Antoine. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Maceri DJ Antoine su Manila. Prossimo audiomessaggio, sentiamo chi c'è, avanti. Ciao,
1: ciao Radio Manila, ciao Federico, sono Giuseppe da Biella.
0: Ciao Giuseppe.
1: Vorrei ascoltare se è possibile Minetta, Per avere me.
0: Per avere me.
1: Grazie.
0: Di Minetta.
1: E chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Era un buon serata a tutti i manerosi in ascolto.
0: Anche
1: grazie
0: a te, ciao, ciao Giuseppe. Però non lo so se ascolteremo quella canzone lì, Per avere me, di Mietta, oppure un'altra, perché c'è anche il messaggio di Danilo,
2: sì,
0: giusto?
2: Buongiorno.
0: Ciao.
2: Buongiorno da Napoli, sono Danilo e
0: ciao,
2: vorrei
0: Danilo
2: ascoltare il nuovo singolo di Mietta, Mille Bugie,
0: per te,
2: e dedicarlo
0: singolo,
2: a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, ciao Danilo da Napoli. Facciamo scegliere la signorina allora, signorina Manila 9001, quale canzone di Mietta ci fa ascoltare?

0: Ciao, sono Mietta. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
1: But, finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Consumi troppo gas? Rilassati. Installa con noi Ala Soluzione. E per te, ben 3 vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita De Busceni, Chelino Vinovo.
4: Alla Loggia torna la Sagra del Cusot. Domenica 14 giugno. Sapori autentici, tradizione e divertimento da mattina a sera. Alla Loggia, bancarelle, street band, balli popolari, antichi mestieri e trattori d'epoca. Vieni a gustare ottimi piatti nei punti ristoro e allo stand della Proloco. E per i più piccoli, passeggiata con gli alpaca, battesimo della sella, dimostrazioni cinofile e laboratorio di falconeria. Domenica 14 giugno, 22esima edizione, Sagra del Cusot alla Loggia.
5: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band. Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24. Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33, 331 20 10 646.
6: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box.

0: 1973, James Blunt. La scelta musicale era quella di Edo. Ciao, ciao Edo, una buona serata anche a te. Prossimo audiomessaggio da ascoltare.
1: Ciao Radio Manila, io mi chiamo Camelia e sono
0: Camelia,
1: in macchina con
0: ciao.
1: Mia sorella e mia madre.
0: Che
1: e stiamo tornando da Torino.
0: Tornate
1: e vorrei
0: da
1: ascoltare Ossessioni di Samurai J.
0: Va bene.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: e Game Over.
0: E ciao. Buon rientro, ciao.

0: sessione con Samurai J nell'EP Hour di Manila, ma anche col prossimo audio al 338 50 38 908. Do il benvenuto Francesco.
1: Ciao Radio Manila, ciao. Buon pomeriggio Fede, sono Francesco.
0: Buon pomeriggio,
1: ti sto ascoltando con l'app di Manila.
0: Anche tu,
1: e
0: bravissimo.
1: Volevo chiederti se mi metti la canzone di Antonello Venditti, 21 modi per dirti ti amo.
0: Perché
1: grazie,
0: dai.
1: Buon pomeriggio a tutti i manilosi e le manilose. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, ciao Francesco, buon pomeriggio e buon ascolto. 21 modi per dirti ti amo.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Mediaport.
4: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
9: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
10: Ok, e quindi?
9: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
10: Allora la risposta è MG.
11: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
12: Ti aspettiamo negli MG Store.
13: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.

0: di felicità. Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. È ancora scorrevole il traffico per quanto riguarda la rete stradale piemontese. Vi informiamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Manila. Viabilità. Scegliere una canzone, scegliere una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Federico Sartore.
4: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Ciao Fede, ti ascolto dalla Liguria. Ciao Marco, dalla spiaggia, proprio in spiaggia, spiaggiato a Loano, il nostro Marco, il segnale DAB è ottimo, bene, benissimo, quindi anche in Riviera ci potete ascoltare al meglio durante tutta l'estate. Mi passeresti karaoke dei Bundabash e Alessandra Amoroso, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao, ciao Marco, una buona serata anche a te e adesso un'altra sfidella in arrivo a tema Tiziano Ferro. Ciao Radio Manila, sono Monica di Ara Grignasco, vorrei ascoltare la canzone di Tiziano Ferro Fingo e Spingo e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao Monica, non lo so se ascolteremo la tua scelta oppure quella di un'altra manilosa, vero?
1: Ciao Radio Manila.
2: Ciao.
1: Potrei ascoltare Cuore Rotto di Tiziano Ferro?
0: Per te,
1: grazie
0: Cuore
1: mille.
0: Rotto?
1: Ieri sera sono stata al concerto, è stato bellissimo.
0: Okay.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao Mary, il tuo nome non l'hai detto, ma l'ho individuato sul tuo profilo di WhatsApp. Ciao Mary, allora non lo so, Mary o Monica, chi vince questa sfidella? Signorina, Manila 9001, quale canzone di Tiziano Ferro tra queste due ci ascoltiamo?
3: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Fingo e spingo. Alla fine ha scelto questa la signorina Manila. 9001 Tiziano Ferro nelle Power. C'è anche la prossima scelta musicale da ascoltare.
1: Ciao Radio Manila, sono Sofia e vorrei ascoltare Al mio paese. E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Arrivano Serena Brancale, Levante ed Elia. Mi sento

0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio.
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio.
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
8: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
9: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
10: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 13 e domenica 14 giugno e sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! Centrolefornaci.com.
11: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manina, volevo fare gli auguri di buon compleanno ad Eleonora, la nostra dottoressa con cui lavoriamo, e dedicarle Golden delle Antrix. Questo è il messaggio di Linda. Grazie a chi non ascolta Radio Manina, è game over. Auguri, buon compleanno a Eleonora anche da parte di tutti noi di Manina. 338 50 38 908. Sentiamo il prossimo audio. Chi c'è? Ciao.
1: Ciao Radio Manina, sono Nicola e ti volevo richiedere The Final Contact. Chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, ciao Nicola, sarà The Final Countdown, giusto? Quella che vuoi ascoltare, gli Europe nell'Happy Hour.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Final Countdown 1986 insieme agli Europe. Chiudiamo il nostro happy hour per quest'oggi, 17:59 in questo istante. Tra pochissimo le news, gli ultimi aggiornamenti con la nostra redazione nazionale e poi l'happy time insieme a Mariella Vitale fino alle 21. Noi ci risentiamo però ancora domani nel brunch, sostituirò Roberta Mucchi dalle 9 fino a mezzogiorno e quindi buona serata marinosi, grazie, appuntamento a domattina nel brunch, ciao ciao.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Radio Manila. Radio Manila.
8: Ora esatta.
9: Sono le 18 e un minuto.
10: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
11: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
10: Zanotta, una casa da vivere.
12: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento.
13: Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
12: E per la pulizia delle facciate?
13: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.

0: Le notizie su Radio Manila.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump, sul suo social Truth, ha annunciato che sono in preparazione altri massicci raid contro l'Iran, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg e altri punti strategici delle infrastrutture petrolifere iraniane. Le ultime dichiarazioni del presidente americano sono giunte dopo che Washington e Teheran si sono scambiati attacchi per il secondo giorno consecutivo, a seguito dell'abbattimento di un elicottero statunitense sopra lo stretto di Hormuz. Via libera dell'Aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Nel pomeriggio comunicazioni in Senato. Tanti i temi toccati dalla Presidente del Consiglio, a partire dalla guerra in Ucraina. La linea dell'Italia non cambia, sostegno a Kiev e pressione su Mosca, ha rimarcato la Presidente del Consiglio, che è tornata a criticare formati ristretti senza legittimità per parlare a nome della UE, rilanciando la necessità di una figura autorevole che dialoghi con la Russia. Sul Medio Oriente la Premier ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Basta bugie e propaganda, avete promesso di ridare centralità all'Italia ma avete fallito e il prezzo lo stanno pagando gli italiani, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e 0 riforme. C'è un nuovo indagato nell'inchiesta della Procura di Belluno per turbativa d'asta su presunte irregolarità nell'affidamento della realizzazione della cabinovia Apollonio Socrepes a Cortina d'Ampezzo. Si tratta di Elisabetta Pellegrini, dirigente del Ministero dei Trasporti e stretta collaboratrice del ministro Salvini. Salgono così a 4 gli indagati. Le Olimpiadi Milano Cortina sono state un successo straordinario. Sono sicuro della legittimità di tutti gli atti, commenta il titolare del MIT. Basket inizia questa sera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia, con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia. Palla 2 alle 20. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Manila News.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Off ad aprire il nostro Manila Box Happy Time in questo giovedì 11 giugno. Ma buon pomeriggio, bentrovati cari amici melodiosi da Mariella Vitale, bentrovati nell'appuntamento che vi accompagna fino alle 21 con la vostra musica preferita. Stiamo insieme dunque con le vostre scelte musicali, quelle che invierete ovviamente attraverso WhatsApp al 338 50 38 908. Direi di cominciare, che ne dite? Dai, andiamo.
1: Ciao, prima. Radio Manila, siamo i testimoni di Jonathan.
0: Ciao.
1: Sì, che ci andrebbe una bella canzone degli 883 per le mie colleghe che vanno a vedere Max Pezzali sabato sera.
0: Ok.
1: E non so, la regola dell'amico, qualcosa del genere. Le salutiamo e chi ne ascolta Radio Manila.
2: E game over!
0: Ciao, arrivano gli 883 quando ancora erano in due, la regola dell'amico.

0: Manila 18:14, sentiamo chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Alice. Vorrei
0: Ciao, Alice.
1: Ascoltare Baby K, non mi basta più. Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Alice. Baby K insieme a Chiara Ferragni in questo pezzo.
2: Ciao.

0: Ciao, sono Paola Turci, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 83. 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: È tempo di festeggiare il compleanno del parco commerciale Le Fornaci di Beinasco. Sabato 13 e domenica 14 giugno e sabato 20 e domenica 21 giugno, weekend di divertimento con spettacoli itineranti, laboratori per i più piccoli, taglio torta e un imperdibile DJ set. Ti aspettiamo! centrolefornaci.com.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
9: Scegli una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

0: su Radio Manila, mentre arrivano le 18:23, questa è la vostra musica preferita. State scegliendo, selezionando la musica più bella attraverso il vostro messaggio al 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao, sono Sofia e vorrei ascoltare Come un'ossessione.
0: Okay.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Sofia, arriva Samurai Jay.

0: Samurai J, possiamo dire che è tra le più selezionate in assoluto dal Festival di Sanremo passato dal mese di febbraio, però insomma tiene bene, veramente tra il gradimento e il gusto dei manilosi. Ciao Radio Manila, sono Cecilia e vorrei ascoltare Basket Case dei Green Day. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over arriva.
1: Questo è Rock.

0: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
2: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
6: Allora la risposta è... MG.
7: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra gli svincoli di Caselle e l'innesto con la sud in direzione Piacenza e tra l'interscambio del Dross e la statale 24 in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 27 nel comune di Bagnolo Piemonte e sulla provinciale 929 nel comune di Vezza d'Alba. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

questa sera alle 19:30, dove ci sarà proprio Shakira insieme a Burna Boy a cantare e inaugurare queste Olimpie, questi mondiali con Dai Dai. La sentiremo spesso, sì. Anche se questi mondiali per noi sono un po' così, no? Perché l'Italia purtroppo non ci sarà, e secondo me ha perso anche un po' di appeal, un po' di fascino questa cosa. Infatti si era tentato di farli giocare in qualche modo, ma non è riuscita questa manovra. Comunque per il momento ci accontentiamo di ascoltare l'inno ufficiale, appunto, dei mondiali 2026. Sentiamo adesso chi c'è. Ah no, devo leggere? Ah bene, c'è il messaggio della Eli. Buonasera bella Mariella, stasera vorrei ascoltare Certe notti, sto facendo il conto alla rovescia perché il 17 ho il concerto di Luciana Torino, vero? Non vedo l'ora. Ti mando un bacio grande grande, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva Ligabue, Certe notti.

0: Avanti, chi c'è?
1: Ciao Mariellina carissima.
0: Ma ciao.
1: Buonasera, ben arrivata, come stai? Tutto
0: bene?
1: Bene, tutto bene, sto raccogliendo pomodori, cuore di bue.
0: Che buoni!
1: Volevo chiederti, per favore,
0: sì?
1: Cocciante con passeggiando in bicicletta, se puoi.
0: Certo.
1: Ti ringrazio, ti auguro un buon lavoro, ti mando un bacio grande grande a te, a tutti i manidosi, in particolare a Cristina di Torino. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Questa
0: sì.
1: Canzone la voglio dedicare a Tiziana e Marco della pasticceria di Canelli. Daniela da Saluzzo, grazie.

0: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
4: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
5: A Settimo Cielo arriva la novità dell'estate, il cashback. Utilizza l'app Settimo Cielo, fai acquisti nei negozi del parco, raggiungi 50 euro anche con più scontrini e ottieni un buono da 5 euro spendibile nella food court e nei drink point del Summer Village. Partecipa subito, regolamento completo sull'app. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: A Mondo Juve non c'è due senza tre. Dopo il grande successo dello scorso anno, torna Happy Vibes 3.0, il grande festival dell'estate con musica live, spettacoli comici e show per i più piccoli. Ti aspettiamo dal 5 al 27 giugno. Scopri online il programma completo. Tangenziale Sud, uscita dei Boucher Nichelino Vinovo.
7: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
8: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
7: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
10: Un uomo è perso senza la memoria e io non voglio di me.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

vacanze, ritmi assolutamente tropicali, grazie anche alle vostre scelte musicali. Saluto la Daniela di Milano che sta rientrando. DJ Shorty, e questo era Todo Dentro, tutta per te Daniela. Buona serata e buon rientro. Buonasera, potreste mettere Tira Serola Aiuola di Grignani? La dedico a tutti i manilosi. Buona serata, Fabri dal Lago d'Orta. Arriva Gianluca Grignani, l'Aiuola.

E questa era l'aiuola di Gianluca Grignani e ci fa arrivare a 2 minuti circa dall'appuntamento con le news curate come sempre dalla nostra redazione. Ma prima c'è il messaggio di Stefano di Lombriasco. Ciao Manila, vorrei ascoltare di Brescia da Dio, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta.
4: Sono le 19 e 2 minuti.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
5: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker, potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
7: Manila News.

0: Gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa alle Isole Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, mi inchino alla vostra dignità, ha scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto il pontefice, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa.
1: L'economia.
0: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE ha inoltre tagliato le previsioni sulla crescita attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Riguardo l'inflazione prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Sul rialzo dei tassi, decisione unanime, senza riserve, ha evidenziato la presidente della Banca Centrale Lagarde, che ha messo in guardia: i rischi per crescita e inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base. Lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Sospesa dopo un tavolo di confronto al Ministero dei Trasporti, la protesta dei sindacati confederali. Restano in vigore le fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Tra le ragioni della protesta, il sostegno alla piattaforma per un contratto collettivo nazionale a tutela della salute, della sicurezza e del salario dei ferrovieri. Le borse europee chiudono tutte in positivo, Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread, che si attesta a 78 punti base, e stabili le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai 93 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.
3: Radio Manila.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Barbara che scrive: buonasera Radio Manila, vorrei ascoltare September degli Earth, Wind & Fire perché è il mese più bello dell'anno, perché ci sono nata. E allora Barbara, tu, non posso che darti ragione visto che sono nata nel mese di settembre anche io, quindi ci sta. Buon pomeriggio Mariella, posso chiedere completamente dei The Giornalisti? Stamattina è stata la prima canzone di Manila alle 6, oh ma sei manilosa veramente al 100%, e c'è ancora un bel sole, grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila è game over, salutoni da Marcella. Per qualche giorno sarà, il tempo sarà ancora bello, no non è per qualche giorno, dai fino al 25. Almeno la mia app dice, guarda che forse il 25 ci saranno due goccine proprio appena. Sarà vero, non sarà vero? Avrai ragione tu? Questa app sarà attendibile? Non si sa, non ci rimane che vivere così come viene.

Esattamente, dei giornalisti su Radio Manila, siete con Mariele Vitale, questo è il Manila Box Happy Time, l'appuntamento che vi accompagna con la vostra musica preferita fino alle 21. 338 50 38 908 per inviare il vostro messaggio e la vostra scelta musicale. Ciao Mariella, se possibile vorrei ascoltare quel sorriso in volto dei Modà, la dedico a mia figlia Sara che sta tornando dal lavoro e le ricordo che tra 10 giorni si sposa. Accivicchia, che emozione, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Sergio di Ceretta, e allora arrivano i Modà.

0: Ciao, sono Orietta Berti e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Alla Loggia torna il Food Village. Da giovedì 11 a domenica 14 giugno, piazzale Elsa Morante. Street food, birre artigianali e giostre. Tutte le sere, musica live e tribute band. Ingresso libero. Dall'11 al 14 giugno, Alla Loggia. Evento organizzato da Be Different con il contributo del comune.
2: Consumi troppo gas? Rilassati. Installa con noi Ala Soluzione. E per te, ben tre vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro, divani per sempre!
6: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
8: Totac.
9: Domenica 21 giugno, tutti da Cascina Capello a Villanova d'Asti per grigliata e musica. In occasione della Festa Mondiale della Musica, nell'area attrezzata per grigliate di Cascina Capello, c'è Agri Sound Fest 2026. Grigliate con carne di nostra produzione, birra artigianale e divertimento con DJ set e musica live con Deca Band. Tribute 883. 21 giugno, dalle 12 alle 24. Agri Sound Fest da Cascina Capello, Villanova d'Asti. Per info 0141 93 71 33 331 2010 646.
10: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagen. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
11: La Proloco di Peveragno in collaborazione col Comune vi invita alla 69esima edizione della Sagra della Fragola. Tanti eventi a partire da giovedì 11 giugno, tutti legati all'oro rosso del nostro territorio. Sabato 13, elezione di Miss Fragola 2026, una serata indimenticabile. E domenica 14 giugno venite a scoprire gli street food gastronomici ed i mercatini dei nostri prodotti locali. Chi non viene a Peveragno alla Sagra della Fragola è game over.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
14: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Mariella Vitale.

0: ancora non è ora. Ciao, sono Cri e vorrei ascoltare Paola Turci con Offline. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Ciao, sono Paola Turci. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Vittorio. Ciao, e vorrei ascoltare Flamenco Paranoia di Samurai J, e se non è possibile Cabana di Rama. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Bravissimo, avere l'opzione è stato utile, poiché Samurai J è già passato, quindi Rama, Cabana.

0: Sport.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli €139,95. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Euronics, c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma, Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A7 Milano-Genova tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano, mentre per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Brugher in direzione Piacenza. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
14: Manila. Viabilità.
15: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
17: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Gaia per la Manuela di Brossasco, che saluto. 338 50 38 908 per richiedere la vostra canzone preferita qui sulla numero 1 in Piemonte su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ma buona serata manilosi belli, siamo Erika,
2: Pietro,
3: Adam
1: e vorremmo ascoltare
2: quale?
3: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro della mia fantasia, del solo di venerdì volendo finusi per un'ora in sento mia, allora vorrei la malattia.
1: E chi mi ascolta Radio Manila again? Mi raccomando, rimanete tutti lì
3: incollati.
1: Un abbraccione, ciao,
3: ciao,
2: forza Juve.
0: Un abbraccione anche a voi, è già passata Samurai J con ossessione, l'ho già detto e tra le più richieste in assoluto, quindi bisognerebbe fare un unico super messaggione per tantissime persone, tantissimi manilosi. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
4: Buonasera Mariella, sono Cristina.
0: Buonasera.
4: Senti, questa sera per favore mi metteresti mica Big Mama e Alessandra Amoroso con Mezzo Rotto?
0: Ma certo.
4: La dedico a te, a Daniela, a Roby e a tutti i manilosi in ascolto e chi non ascolta Radio Manila, e game over. Baci, ciao. E anche a tutti i pazienti che non so
0: sono ancora lì
4: di qua.
0: Ciao Cristina, Alessandra Amoroso e Big Mama. Che hai?

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
2: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
3: Alla Loggia torna la Sagra del Cusot. Domenica 14 giugno. Sapori autentici, tradizione e divertimento da mattina a sera. Alla Loggia, bancarelle, street band, balli popolari, antichi mestieri e trattori d'epoca. Vieni a gustare ottimi piatti nei punti ristoro e allo stand della Proloco. E per i più piccoli, passeggiata con gli alpaca, battesimo della sella, dimostrazioni cinofile e laboratorio di falconeria. Domenica 14 giugno, 22esima edizione, Sagra del Cusot alla Loggia.
4: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
5: Domenica torna a Torino il mercato tematico mensile Crocetta Più. Gli stock e le griff selezionate Crocetta Più con novità ed anteprime della moda. Mercato tematico mensile Crocetta Più. Torino, lungo via Marco Polo, vicolo Crocetta e largo Cassini. Domenica 14 giugno, orario 9:19.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Mariella Vitale.

Anna, che saluto. Siete con Corriere Vitale. Fino alle 21 ve le suono, eh. Fino alle 21 ve le suono attraverso i vostri messaggi che potete continuare a richiedere al 338 50 38 908. Ci spostiamo dall'Italia, andiamo in Portogallo perché c'è il messaggio e la scelta musicale di Nick, il poeta guerriero. Ciao carissima Mary, ci metteresti If You Leave Me Now dei Chicago? Grazie, è un pezzo bellissimo da ascoltare con il proprio partner ad occhi chiusi, tenendosi per mano. E ma come siamo romantici! Non ti porto più sul veliero se non ascolti Radio Manila. Ciao Nick! Ma certo che possiamo ascoltarli, altro che una canzone che ha fatto veramente storia. Tutto da ballare, perché no? Un bel lento. If You Leave Me Now.

1976 a Civicchia, If You Leave Me Now, intramontabile, Chicago su Radio Manila. Ciao, siamo Alessia e Justin. Puoi mettere per favore La Testa Gira? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Aia!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 20.
10: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Il presidente americano Trump minaccia nuovi raid questa notte contro l'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il servizio è di Alessio Galea.
14: Si prospetta un'altra notte di guerra nel Golfo Persico. Donald Trump sul suo social Truth ha annunciato che anche questa notte l'Iran sarà duramente colpito e che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg ed altri punti chiave delle infrastrutture energetiche iraniane. Le nuove dichiarazioni giungono dopo che Washington e Teheran si sono scambiate attacchi per il secondo giorno consecutivo. Nella notte le forze americane hanno lanciato raid nel sud dell'Iran, colpita anche una petroliera vicino allo stretto di Hormuz. Teheran ha invece preso di mira le basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz, mentre il Ministero degli Esteri iraniano ha sottolineato come gli ultimi attacchi rendano praticamente privo di significato il cessate il fuoco, siglato l'8 aprile scorso.
13: Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha sottolineato Giorgia Meloni nella replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Questa mattina l'intervento alla Camera, dove è stata approvata la risoluzione di maggioranza. Dure critiche al governo dalle opposizioni. Meloni descrive un mondo fantastico, la verità è diversa, 4 anni di governo e 0 riforme, l'affondo del leader 5 Stelle Conte. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice 65enne che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa a un cittadino marocchino. La donna presente in aula alla lettura della sentenza sconterà la pena ai domiciliari. Il mondiale di calcio extra large con 48 squadre scatta questa sera con Messico-Sudafrica in campo dalle 21 all'Azteca di Città del Messico. Sentiamo Gerardo De Vivo.
15: In ordine d'apparizione Messico, Canada e Stati Uniti. Uno show per ognuno dei paesi organizzatori. Il mondiale dal numero record di squadre moltiplica anche le cerimonie d'apertura. Ogni paese al debutto della propria nazionale offrirà al mondo il suo spettacolo. Stasera dalle 19:30 italiane, epicentro lo stadio Azteca di Città del Messico. Shakira e Burna Boy interpretano la canzone ufficiale Dai Dai, mentre Andrea Bocelli eseguirà DNA, l'inno ufficiale. Domani a Toronto, prima della sfida con la Bosnia, il Canada affida la scena alle sue pop star Alanis Morissette e Michael Bublé. Sabato si cambia fuso orario e scenario al Sophie Stadium di Los

0: Vitale ed è ancora protagonista la vostra musica preferita. 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è avanti. Pronti?
1: Ciao Mari, sono Lella da Rivoli.
0: Ciao Lella.
1: Come stai?
0: Io bene.
1: Volevo chiederti, visto che Fede non ha fatto in tempo, puoi mettermi per cortesia questo reghettino?
0: Un reghettino?
1: Di Alfa Blondi, Saba Alla. O se no un altro che ti viene in mente a te.
0: Dai.
1: Ti ringrazio. Ciao ciao. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Ciao ciao.
0: Ciao, vabbè, allora il reghettino arriva dal principe, dal re del reggae, Bob Marley.

0: Ciao Radio Manila, siamo Andrea,
1: Deborah
2: e Simone.
0: Ciao. Di Sovazza, e vorremmo ascoltare al mio paese di Delia, Levante e Serena Brancale. E chi non ascolta Radio Manila è un game
1: over.
3: Ciao ragazzi, arrivano.

0: paese quando arrivano le 20:14. Chi c'è?
1: Eccomi, ciao Marilina.
0: Ciao.
1: Tutto bene?
0: Bene.
1: Io abbastanza, dai, facciamo andare. Allora, ti chiedo la canzone Mi ami e mi odi di Elodie.
0: Ok.
1: Grazie, un saluto a tutti i manilosi. Buona doccia, buona mangiata, buona serata.
0: Oh.
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao Giusy, arriva Elodie.

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Settimo cielo, Summer Village 2026. Un'estate di grandi emozioni. Sabato 13 giugno, ore 18, K-Pop Show, il fenomeno del momento. Ore 21, energia, nostalgia e grandi hit. Arrivano gli FL65. Organizzazione After Party Spy Blush. E con l'app Settimo Cielo, l'ingresso è gratuito. Settimo Cielo, via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sedi a Pinerolo e Orbassano, oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: 19 e 20 giugno si fa festa al Borgo Gioli Taverne di Verolengo, dalle 19.30 in via Aldo Moro. Venerdì pizza party con i Savage, sabato grigliata di carne con Polinesia, cocktail e tanto divertimento. Festa Santissimi Pietro e Paolo al Borgo Gioli Taverne di Verolengo, vi aspettiamo.
6: Dopo il rinvio causa maltempo, domenica 14 giugno, Benefica on the road arriva a Cocconato. Una giornata di shopping e divertimento con il grande mercato all'aperto, dove potrai trovare abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi strepitosi. Ti aspettiamo dalle 8.30 alle 19 nel cuore di Cocconato. Lasciati conquistare dall'atmosfera unica di Benefica on the road. Domenica 14 giugno, shopping, convenienza e divertimento. Ti aspettano a Cocconato. Seguici sui social.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Francesco Gabbani, Summer Punk per Luca dalla provincia di Novara. Ciao Luca, buona serata anche a te. 338 50 38 908 se anche voi volete selezionare e scegliere una canzone qui su Radio Manila. Fino alle 21 ve le suono io e poi dalle 21 in avanti arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Ciao Mariella, sono Barbara e vorrei farti una richiesta. Messaggio d'amore dei Mattia Bazar. Grazie e buona serata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Arrivano i Mattia Bazar.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: qui con la voce di Silvia Mezzogiorno, voce fantastica anche lei, bisogna proprio davvero dirlo. Sono le 20:27, tra poco un aggiornamento sulle viabilità sulle strade e autostrade della nostra regione, ma sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Buonasera carissima Mariella, buonasera. Ma state tutto bene?
0: Tutti bene.
1: Grazie di cuore per tutta la compagnia che ci fate. Senti carissima.
0: Sì.
1: Allora io gentilmente ti volevo chiedere la canzone,
0: sì,
1: di Red Control, e la dedichiamo a tutti i malelogi, a tutti i miei conoscenti, a tutti gli amici e tutti quelli che ascoltano la radio e sono silenziosi. E niente, volevo salutare i miei figli Denise e Loris e Francesca e tutti quanti i malelogi, augurando una buona serata, e vi aspettiamo numerosi alla festa di nonna. E che dire, chi non ascolta Radio Manila è sempre un super game over. Ciao, grazie, buona serata Mariella, un bacione.
0: Ciao Elsa, spero di aver capito bene, intendevi dire Self Control Giraffe? Questa è la versione realizzata per il 40° anniversario di questa canzone, pensa un po'.

0: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
1: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
2: Let's go! Da MyYogurt le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MyYogurt.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni, con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buon giovedì sera agli ascoltatori, il traffico si presenta regolare sulle principali strade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che per lavoro il traforo del Monte Bianco verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Ed è tutto al momento, a tutti voi buona serata e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
10: Manila. Viabilità.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

intorno al 1983, una cosa del genere, se vedo bene, perché sono un po' ciecata. Mike Oldfield, Moonlight Shadow, con la voce fantastica di Maggie Reilly, scelta e selezionata dalle due gemelline Maria e Monica, che saluto. Ciao Radio Manila, siamo Alex e Janice e vorremmo ascoltare Summer Feeling di Da Sonic e Jonathan. Oggi festeggiamo il primo giorno di vacanze scolastiche, vero, vero, buona estate a tutti i manilosi e a chi non ascolta Radio Manila e

Summer Feeling, Jonathan da Sonic su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Mattia e vorrei ascoltare Italian Starter Pack di J-Ax. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, game over, arriva J-Ax.

0: Ciao, sono l'Ortex e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac. Finalmente anche in Italia, B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: La Proloco di Peveragno, in collaborazione col Comune, vi invita alla 69esima edizione della Sagra della Fragola. Tanti eventi a partire da giovedì 11 giugno, tutti legati all'oro rosso del nostro territorio. Sabato 13, elezione di Miss Fragola 2026, una serata indimenticabile. E domenica 14 giugno, venite a scoprire gli street food gastronomici ed i mercatini dei nostri prodotti locali. Chi non viene a Peveragno alla Sagra della Fragola è game over.
10: Solo da Queen Car, 3 anni di garanzia, furto, incendio, grandine e pneumatici inclusi. Piccolo acconto, niente maxi rata.
11: Sì, e magari fate pure il caffè, eh?
10: Esatto, fino al 31 luglio con la tua nuova auto hai un anno di DL Caffè in cialde. Queen Car è a Torino, Pianezza e Carmagnola. Info e regolamento su queencar-auto.com. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

Ma buonasera, vi ascolto dalla provincia di Cosenza e vorrei ascoltare la canzone di Luigi Strangi, Se stai bene su tutto, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Sì, alle 20.52 sentiamo chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manina, sono Allegra e sto tornando da Sharm el Sheikh. Mi piacerebbe ascoltare Settimana Bianca del Pagante, e chi non ascolta Radio Manina è game over. Ciao.
0: Ciao Allegra, ben rientrata da Sharm, ti auguro una buonissima serata, evidentemente bella, contenta. Il Pagante è qui su Radio Manila, settimana.

0: Settimana bianca, il pagante ci fa arrivare il momento dei saluti anche per oggi, ma l'appuntamento rinnovato a domani con la Vitale, non nel solito orario, anticiperemo di un paio di ore, tipo le 16, e andremo avanti fino alle 20. Quindi 16:20 la Vitale Manila Box qui, e già vedo dall'altra parte del vetro della sala diretta il buon Sergio Melito pronto ad accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. E ci lasciamo con l'ultimo messaggio, dai, sentiamo qual è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Greta,
2: Lambo,
3: Camilla, Paola.
0: Ciao ragazzi.
3: E vorremmo ascoltare Spiaggia di Renato Zero.
0: Hai capito.
3: E chi non ascolta Radio Manila è un
2: gamer.
0: Sì, c'è chi torna alla Sharm el Sheikh, c'è chi invece le spiagge le vuole ancora sognare, e chi meglio con Renato Zero sognarle. Eccolo, Spiaggia, a domani alle 16, vi raccomando. Spiaggia.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21 e un minuto.
3: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
4: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
3: Zanotta, una casa da vivere.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone nel Manila Box.
7: Manila Box con Sergio Melito.
8: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Viajando por el mundo, Carol G e Manu Chao, buonasera, 5 minuti dopo le 21, ci siamo, ben trovati. Giovedì 11, stasera cominciano i mondiali di calcio, purtroppo senza Italia, quindi facciamocela una ragione, ben 48 squadre cominceranno Messico e Sudafrica ad affrontarsi, 48 squadre, squadre tipo il Congo, Curaçao, poi il Ghana, eccetera, eccetera, tutte meno l'Italia, vabbè. 338 50 38 908, pensiamo a cose più piacevoli, pensiamo al Manila Box in the Night con Sergio Melito fino a mezzanotte, ben trovati cari manilosi, partiamo, richiedete tanta musica, mi raccomando, sarò pronto ad attendervi e cercherò di accontentare le vostre voglie musicali. Partiamo con il primo messaggio che ci manda Diego. Buonasera Sergio, buonasera Radio Manila, per favore puoi farmi ascoltare Cara Italia di Gali, grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è un gay go over, caro Diego, partiamo direi con te in carrozza.
1: Fumo, entro, cambio faccia, come va a finire si sa già, devo stare attento mannaggia, se la metto incinta poi mia madre

in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

aspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

prigione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Gali, cara Italia, la prima richiesta per questo giovedì per quanto riguarda il Manila Boxing Night. 338 50 38 908. Adesso andiamo ad accontentare Maria e Monica. Le fanciulle questa sera vogliono ascoltare Paradiso con Bailando. Eccola qui.

0: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 24

0: 21 e 18 minuti, Justin Timberlake, Chris Stapleton con Say Something, 338 50 38 908. Proseguiamo il Manila Box in the night andando a sentire subito il prossimo messaggio vocale. Chi c'è?
1: Buonasera carissimo Sergio, buonasera Radio Manila, l'unica che ce ne sono sempre. Senti, Sergiolino, io ti vorrei chiedere una canzone.
0: Sì.
2: Maledetta primavera.
0: È arrivato il suggeritore.
1: Grazie Sergio. Salutiamo tutti i nostri carissimi amici, tutti quelli che ascoltano. Augurando una buona serata a tutti. E domani si partecipa.
0: Stai buono. Sì.
1: E sono già numerosi. Se venite anche te, caro Sergio, ti invitiamo tranquillamente alla serata di Costina e Rane. Ciao da Elsa e Walter, buona serata a tutti.
0: Niente, parla come le zanzare. Allora, maledetta primavera, Loretta Goggi, eccola qui.

Maledetta primavera, Loretta Goggi. Buonasera Sergio, stasera chiedo se è la più bella del mondo di Raf, ma ha 30 anni questa canzone, per l'esattezza 31, perché è uscita nel 1995. Grazie, buona serata, buona continuazione. Chi non ascolta Radio Vanilla, Game Over. Salutoni a tutti, Marcella, buonanotte. Buonanotte a te, cara.

Raff, sei la più bella del mondo. 21:28 minuti, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Chris Cornell con You Know My Name. Firmato Carlo, eccola qui, buona serata, buon ascolto.

0: You Know My Name. Prossimo messaggio.
1: Ciao, siamo Sofia e Veronica di Almese e vorremmo ascoltare
2: La testa gira di Fred De Palma
1: e salutare le nostre splendide colleghe.
2: E se non ascolti Radio Manila

0: Andiamo avanti. 338 50 38 908. C'è il vocale che ci manda Elisa. Sentiamolo.
1: Ciao Radio Manila. Volevo ascoltare Ragazze Facili di Cesare Cremonini. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao Elisa.
2: Che avventure sentimentali. Nate in un angolo della città.

Ragazze facili, Cesare Cremonini, 21:39 minuti. Adesso invece andiamo ad accontentare Fili, che vuole ascoltare Drop Dead di Olivia Rodrigo. Eccola qui.

0: Drop Dead.
1: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sai, game over.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Lei è Inna con Nirvana nel Manila Box in Ride, 21 e 47 minuti, 338 50 38 908. Ciao Sergio, buona serata, sono Francesco. Per piacere vorrei ascoltare la colegiala di Gary Lowe. Se non ascolti Radio Manila sei un game over. Buona serata a tutti i manilosi.

Colleghiala, Gherilo, 338 50 38 908, forza con i messaggi nel Manila Boxing Right. Ciao Radio Manila, sono Daniela, mi metti Vita di Gianni Morandi e Lucio Dalla? Se non ascolti Radio Manila sei game over. Certo Daniela, buona serata.

Vita, Gianni Morandi, Lucio Dalla, andiamo avanti. Dunque, ciao Radio Manila, stasera mi piacerebbe ascoltare Io Vagabondo dei Nomadi, una buona serata a tutti, Carla. Bene, poi a seguire andremo ad accontentare Chiara, visto che non sono riuscita ad andare a vederlo a San Siro, mi fai ascoltare per favore Irama con Lentamente. Certo Chiara, tra poco arriverà Lentamente di Irama, subito Nomadi, subito Io Vagabondo.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.
7: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Rudimental, Jess Glynn e Macklemore con These Days per cominciare la seconda ora di Manila Box in the Night. 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, siamo Andrea,
2: Simone,
3: Carmen,
4: Claudio.
0: Ciao.
1: E vorremmo ascoltare Pensiero dei Pooh. E chi non ascolta Radio Manila, un game over!
0: Ciao ragazzi, eccola qui, Pensiero dei Pooh nel Manila Box.

0: Ciao Radio Manila, sono Sabrina. Posso sentire la differenza tra me e te di Tiziano Ferro? Grazie. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao Sabrina.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te, te, te.

0: come stai? Bene, io come sto? Oh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa? Non è. E penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo.
1: Andiamo, andiamo avanti, proseguiamo. Ciao.
2: Ciao Radio Manila, sono Valentina da Carmagnola. Vorrei ascoltare la canzone di Matteo Pedali, Sempre Noi, e dedicarla al mio gruppo di amici, i Tenerelli.
1: I Tenerelli.
2: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sempre Noi, Max Pezzali e J-Ax nel Manila Box.

0: Sono Samuele Bersani. Io vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono le 22:22, cari manillosi, unforgettable Robin Schulz. Manila Box in the Night con Sergio Melito fino a mezzanotte, 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Sabrina. È possibile ascoltare Cantilene di Giulia e Olly? E se non fosse possibile, va bene anche qualsiasi canzone di Olly. Grazie mille, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Allora, cara Sabrina, la canzone da te scelta non è in playlist, ma qualcosa di Olly arriva, quei ricordi là, voilà, ciao!

Olli, buonasera Radio Manila, sono Rita. Potrei sentire, poi ti ho visto cadere, di Marco Masini, grazie mille. Ma prego, buon ascolto, ciao Rita.

Non può attendere. Ciao carissimo, sono Monica, mi metti Africa dei Toto, va bene Monica? Poi a seguire, ciao carissimo, sono Angie, mi faresti ascoltare di Elisa a modo tuo? Grazie, buona serata a tutti. Arriva anche quella, Angie, promesso, subito i Toto, subito Africa.

A modo tuo, 22 e 37 minuti. Ciao Radio Manila, sono Gaia, vorrei ascoltare Atlantide di Sara Toscano. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao Gaia, buon ascolto, buonanotte, buon Manila Box.

Sara Toscano, dunque, ciao Sergio, sono Luisa. Mi piacerebbe ascoltare Bottiglie vuote dei Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali, grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao Luisa. C'è una storia.

E allora, ciao carissimo Sergio, sono Maria, vorrei ascoltare Laura Pausini con Le cose che non mi aspetto. Grazie. Grazie a te Maria. Eccola qui la Pausini in arrivo nel Manila Box in the Night.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Allora, 22:51 minuti. Ciao di Manila, sono Giorgia, la cugina di Gaia. Sono triste perché il mio ex di Genova mi ha lasciata. Mi mettereste come un pittore dei Modà? Certo, carissima, in arrivo.

0: Allora, andiamo avanti. Ciao Radio Manila, siamo Eleonora e Beatrice da Mondovì. Vorremmo ascoltare Andrà tutto bene di Nesli. Un saluto a Federico Di Brati. Vogliamo bene, ciao!
1: Che poi io l'ho sempre saputo, in tutti i momenti difficili. E volevo solo dirti che se ci credi in fondo andrà tutto bene.

0: Leslie, andrà tutto bene? Prossimo messaggio.
1: Ciao Radio Manila, per favore, siamo Greta,
2: Lambo,
3: Camilla,
4: Paola,
1: e volevamo chiederti una canzone di Olly, e se non c'è, una di Vasco, che può essere Rewind o Vita Spericolata. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: E voilà, arriva Vasco, arriva Rewind, termina qui la seconda ora di Manila Box.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 23:03.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito. Oh Lord.

andiamo avanti, lasciamo Lost Frequencies e siamo entrati nell'ultima ora di Manila Box in the Right. Ciao Sergio, sono Nadia da Caluso, vorrei richiederti se è possibile Esseri umani di Marco Mengoni. Grazie mille, buonanotte, grazie a te Nadia. Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Fireflies di Old City. Grazie, buonanotte, tra poco arriverà anche quella, subito Mengoni.

Because my dreams are bursting at the seams. Fireflies, All City, 23:13 minuti dai Manilosi, ancora tre quarti d'ora in compagnia di Sergio Merito con il Manila Box in the Night, quindi richiedete 338 50 38 908. Ciao, sono Simona, vorrei ascoltare Gente di Mare di Umberto Tozzi e Raff. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Ciao Simona, buonanotte.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Sabrina Filippi e chi ascolta Radio Manila è veramente super super top.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Sono le 23:22 minuti, era Dua Lipa nel Manila Box and Ride che prosegue al 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Luigi. Mi fai ascoltare La Flaca degli Arabe de Palo? Se non ascolti Radio Manila sei super game over. Con piacere Luigi, buonanotte e buon ascolto.

La flaca arabe de palo, 338 50 38 908. Adesso andiamo ad accontentare, vediamo un po' chi. Tommaso, mi fai ascoltare Canzone d'amore di Geolier. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei game over. Buon ascolto, ciao Tommaso.

canzone d'amore. Siamo all'ultima mezz'ora, l'ultima mezz'ora, forza Manilosi, l'ultima mezz'ora di Manila Box in the night, 23:29 minuti. 338 50 38 908, ciao Radio Manila, sono Teresa da Novara, mi fai ascoltare Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, grazie, buonanotte. Buonanotte a te carissima Teresa e buon ascolto con Cyndi Lauper.

E con la prossima richiesta rimaniamo negli anni 80. Sì, per volere di Sara. Buonasera Sergio, buonasera Radio Manila, sono Sara. Questa sera mi piacerebbe riascoltare, se possibile, Listen to Your Heart dei Roxette. Grazie mille, se non ascolti Radio Manila sei game over. Grazie a te Sara. Sì, anche qui siamo negli anni 80, precisamente 1988. Andiamo a riascoltare i Roxette nel Manila Box in the Night.

Listen to your heart, erano i Roxette. Ciao Radio Manila, sono Davide da Cuneo, ho finito adesso di lavorare, sto andando a casa, ma mi andrebbe di ascoltare se possibile Memories di David Guetta. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Bene Davide, buon rientro. Mentre c'è chi è ancora al lavoro, Samuele, ciao Radio Manila, sono Samuele, a me e ai miei colleghi piacerebbe ascoltare Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina, se possibile. Se non ascolti Radio Manila sei game over. Buon proseguimento di lavoro a voi, Samuele and Company.

0: Bam bam, bambina.
1: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone, 0. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.
7: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.

Sono le 23:49 minuti, erano Liam Payne e Rita Ora, For You. 338-50-38-908, gli ultimi minuti di mattina di buonanotte di Manila, Boxing the Night, poi la signorina Manila 9001. Ciao, sono Luca da Collegno e vorrei ascoltare Human Nature di Michael Jackson. Grazie, ti accontento subito. Ciao Luca.

Human Nature, Michael Jackson. Allora, alle 23:53 minuti e 30 secondi c'è il messaggio di Davide. Ciao Radio Manila, sono Davide, vorrei ascoltare la nuova di J-Ax, EP Yayo. Io ti accontento, buon Manila Box, buonanotte caro. 1, 2, go.

Molto bene, il Manila Box in the Night, cari amiche, cari amici, termina qui. Io vi aspetto domani, venerdì, e domani una novità, un cambiamento d'orario. Saremo insieme già dalle ore 20 fino alla mezzanotte, ok? Quindi dalle 20 sarà già tempo di Manila Box in the Night. Tra poco invece la signorina Manila 9001, sempre al 338 50 38 908. Grazie a tutti per esserci stati, grazie. Buon proseguimento di serata ed ascolto da Sergio Melito, un abbraccio, ciao.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina 9001, sono Monica e voglio ascoltare Shari Shari Lady dei Modern Talking.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Mania.

0: Manila 2001. Sempre con te. Sport.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

Ciao Radio Manila, sono El Diego, anche oggi alle prese col turno di notte con i miei colleghi Timidoni, però per tirarci un po' sul morale vorrei dedicare a tutti quanti una canzone di Teddy Swims, una canzone qualsiasi, scegli tu signorina quale canzone mettere e buonanotte a tutti che non ascolta Radio Manila e Game Over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgio, volevo ascoltare Ligabue con Bambolina e Barracuda. Buona serata a tutti.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola, chissà con che diritto poi.

0: resta in ascolto su Radio Manila. C'è una canzone per te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manina, siamo Gabriella e Irene in direzione mare, precisamente a Borghetto Santo Spirito, e vorremmo ascoltare una canzone di Blanco, Piangere a 90. E chi non ascolta Radio Manina è un super game over.

0: Ciao, sono Cri. Potrei ascoltare Cartagine di Emanuele Aloia. Grazie e buonanotte.
1: Radio Manila, si sente che ci sei.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Buonanotte Radio Manila, sono Eleonora con miei colleghi di lavoro. Ogni giorno sentiamo Radio Manila e ci piacerebbe ascoltare una canzone di Elvis Crespo. Grazie.

0: Camilla, buonanotte. Siamo Federico e
1: Erika.
0: Erika, e vorremmo ascoltare una canzone di Brescia.
1: Sì, perché... dai, che fai?
0: Ti attacchi al campanello, dimmi, dai, cos'hai? E una sotto, sai? Più veloce, dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi, dai, cos'hai?
1: Chi non ascolta la
0: canzone
1: è game over.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend,

0: Buon vento!
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare la mia storia tra le dita versione Pausini. Grazie mille.
2: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Francesca e vorrei ascoltare una canzone di Benson Van. Un bacio.
2: Radio Manila, te le suona quando vuoi.

0: l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe?
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Manila. Ora esatta, sono le 2:00.